0: e succulente, come dicevamo, parleremo di anguria e non solo. Ovviamente la base della nostra mattinata insieme è la musica di Radio Selene. Visto che è pronta, io direi di iniziare.
1: Questa è

il mood giusto, una coccola, questo brano di Francesco De Gregori del 1979 che mi accoglie e ci accoglie in questa seconda fase della mattinata qui su Radio Selene. E buongiorno amici, sono le 10 in punto.

News in questo lunedì. Buongiorno a tutti gli amici di Radio Selene che stanno lavorando e buongiorno anche a quelli che sono in ferie. C'è chi la chiama anguria, c'è chi lo chiama cocomero, ma c'è una certezza: piace quasi a tutti, non fosse per quei semini, però d'estate tra i frutti preferiti. E tra poco parleremo proprio di lei. Prima però la nostra musica, arriva Gaia con Bossa Nostra e poi Francesco Renga.

magica con questa dolcezza questa mattina, e di dolcezza si continua a parlare perché parliamo di un frutto che viene festeggiato proprio oggi, il frutto estivo per antonomasia, mi viene da dire. Parliamo dell'anguria alias cocomero, perché in molte parti d'Italia e anche qui in Puglia viene chiamato proprio così, c'è una diatriba, però stiamo parlando della stessa identica cosa, che viene festeggiata oggi come un frutto tra i più amati in estate, perché è molto acquoso, è fresco, se lo scegliamo bene è anche molto dolce, piace ai bambini, ai grandi, agli adulti, ci facciamo delle anguriate, delle scorpacciate in estate, proprio a partire da questo mese, perché siamo ufficialmente nel mese di agosto, sicuramente troveremo dei banchetti anche in spiaggia con tanta anguria fresca. Comunque questo è un frutto gigante, tra i più grandi che abbiamo, e piace proprio a tutti, solo che appunto mette in disaccordo per quel che riguarda il suo nome. Io vorrei sapere voi come lo chiamate: cocomero, anguria, c'è qualcuno che lo chiama melone, melone d'acqua, ecco, anche in dialetto magari, come siete abituati a chiamare questo frutto? Ovviamente avete il nostro numero WhatsApp per raccontarmi la vostra, potete inviare anche delle note vocali così posso sentire la vostra pronuncia dialettale al 347 72 72 274. Sicuramente l'anguria è il frutto rosso per antonomasia, una caratteristica che lo rende subito riconoscibile, ma c'è da dire che ne esistono delle varietà meno comuni a polpa gialla e a polpa arancione. Proprio di recente io ne ho assaggiato uno a polpa gialla, ero molto curiosa, però forse preferisco quello a polpa rossa. Tra poco scopriremo anche qualche trucco per riconoscere l'anguria, quella buona, quella dolce, perché c'è chi ha l'abitudine di bussare sull'anguria. Ma funziona questo metodo? Sì, no? Lo scopriremo. Intanto però voi fatemi sapere come chiamate l'anguria, che sono proprio curiosa, almeno qui in Puglia, ma anche chi ci stesse ascoltando da fuori, se ci sono dei turisti in ascolto. Anguria, cocomero, in dialetto come la chiamate? 347 72 72 274. Intanto per noi Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti. Con gli occhi.

0: riesco.
1: Amici, all'indomani di due incredibili tappe del Beach Tour, io ho già il pensiero per questo weekend, non vedo l'ora di tornare in spiaggia e vi racconto dove siamo e cosa accade. Attenzione, pronti per il Beach Tour.
2: Beach Tour!
1: Ecco, ormai forse lo sapete già, ma magari qualcuno ne sta sentendo parlare per la prima volta. E allora vi spiego. Noi di Radio Selene torniamo sulle spiagge più belle della Puglia anche questo weekend con il Beach Tour 2026. Cos'è il Beach Tour? Ma è un'esplosione di energia, di divertimento. Noi montiamo una vera e propria radio e la facciamo in diretta in riva al mare. Due postazioni radiofoniche.

social con foto e storie per coinvolgere anche chi non ci può venire a trovare. Però provate a venirci a trovare, cercate la tappa del beach tour più vicina a voi sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prossime tappe del beach tour: venerdì 7 agosto, questo venerdì vi aspetto al Lido VR Beach Club nella Marina di Ostuni, e poi sabato 8 agosto, il giorno successivo, siamo al Maracaibo Beach, Torretta Mare, in provincia di Taranto. Domenica 9 agosto siamo al Murmur Beach a San Pietro in Bevagna, e vi do anche un'anticipazione: giovedì 13 agosto vi aspettiamo al Lido Sporting Club a Castellaneta Marina e siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026: Divella, passione mediterranea nel mondo; Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno; supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: America, ma chissà se in America le mangiano delle angurie buone come quelle che troviamo in Puglia. Ma voi le state mangiando già? L'anguria o il cocomero, abbiamo detto che c'è posto per tutti, perché c'è chi lo chiama cocomero, c'è chi lo chiama anguria, e poi ci sono tutte le varianti dialettali, e questo dipende da dove ci state ascoltando. È proprio di questo che voglio parlare con voi. Ci raccontate come chiamate l'anguria in dialetto al 347 72 72 274? Sono proprio curiosa di conoscere le varie pronunce, perché poi se me le scrivete e io le devo leggere avrei delle difficoltà. Per esempio, sentiamo in quel di Conversano come viene chiamata l'anguria.
1: Buongiorno, Conversano, umblone.
0: Umblone, così posso fare anche le prove. Grazie Angelo. E poi sentiamo in quel di Brindisi.
2: Ciao Radio Selene, a Brindisi lo chiamiamo Lumuloni.
0: Lumuloni, vedete quante cose impariamo? Grazie a Gabriella. Continuate a dirci la vostra, poi c'è chi mi ha scritto, però preferirei appunto ascoltare la vostra pronuncia. E poi ovviamente in questa puntata in cui impareremo a chiamare l'anguria in maniere diverse, scopriremo anche quali sono i trucchi verificati, certificati, per scoprire se l'anguria è buona e matura oppure no. Perché c'è chi bussa sull'anguria, ma è un metodo infallibile? Fonti esperte mi dicono di no.

0: Alessio come la chiama l'anguria. Sono curiosa, se c'è qualche napoletano in ascolto fatecelo sapere al 347-7272-274. Abbiamo un contributo da, sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Solene, un'altra versione dell'anguria brindisina e mulone saracinesco.
0: Ah, da Brindisi, ciao a Tony. E poi un altro contributo
2: Nicola da Corato. Noi a Corato l'anguria la diciamo ucetra. Buongiorno a tutti e un saluto a tutti quanti.
0: Ucetra, che qua vai ad incontrare il termine cetriolo, che già c'è tanta confusione, anguria, cocomero, cetriolo, vabbè. Andiamo alle novità, Achille Lauro, La città degli angeli.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Buon lunedì mattina e buon inizio di questa settimana a tutti coloro che sono con noi. La musica di Radio Selene è sempre al nostro fianco, soprattutto il lunedì. Tra poco ascolteremo in Modagon, Tappeto di Fragole, ma prima Mike Smith e Neil Horan, Dry Safe.

0: con il loro tappeto di fragole e poi noi con il nostro tappeto di angurie. Questa mattina la festeggiamo e scopriamo come la chiamate nei vari dialetti locali. Andiamo a Francavilla.
1: Il dialetto, l'anguria, si chiama mulone.
0: Mulone, Francavilla Fontana. Continuate a raccontarci la vostra e fateci sentire le vostre voci. Noi facciamo un salto con Anna Ozza nel 1989, tutti i brividi del mondo.

Man in me, Benson Boone. Su queste note qua, ultime, vi do il buongiorno. Buon inizio di questa settimana, siete su Radio Selene. Ancora buon lunedì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Oggi, che è la giornata mondiale dell'anguria, alias cocomero, voglio scoprire con voi anche se bussare sull'anguria ha qualche senso effettivo per scoprire se l'anguria è buona oppure no. Prima la musica di Radio Selene.

ancora il buongiorno a tutti coloro che magari stanno facendo uno spuntino proprio a base di anguria, visto che sono le 11:17, a quest'ora lo stomaco si apre un po' e magari non vogliamo, ecco, chiudere quei vuoti, quei buchi che ci vengono nello stomaco sempre solo con il gelato. Possiamo anche mangiare qualcosa di più sano e rinfrescante come l'anguria, che oggi festeggiamo peraltro perché è la giornata mondiale a lei dedicata. Anguria alias cocomero, e poi abbiamo sentito un po' di pronunce dialettali molto simpatiche. Detto ciò, c'è l'abitudine in Puglia, non solo, di bussare sulle angurie per scoprire se sono buone, perché si dice che il suono che dà l'anguria, se sordo, ci dà un responso positivo, cioè l'anguria è buona. Fatto sta che molti commercianti non sono d'accordo con questa pratica e con questa usanza, tanto che sono apparsi dei cartelli appoggiati proprio sulle angurie in vendita in mezzo alla strada, in cui c'è scritto: si prega di non bussare sull'anguria, tanto non vi risponde nessuno. Devo dire, l'ironia salverà il mondo sempre. E pare appunto che il suono non sia proprio un indicatore veritiero della bontà dell'anguria e soprattutto del grado di maturazione, anche perché quando si bussa e c'è una cavità, noi dovremmo riuscire a capire che cosa, che l'anguria ha un vuoto dentro, ok? Quindi è farinosa, non è più croccante, non è più buona, questo dovremmo capire. Però insomma, interpretare quel suono non è così facile. Ci sono invece degli altri indicatori che ci fanno capire se l'anguria è buona oppure no, ma dobbiamo giocare con un altro senso che non è l'udito ma è la vista. Per esempio, dovremmo fare un po' caso a quelle parti biancastre che l'anguria ha, ok? L'anguria infatti quando matura si poggia sul lato, su una parte dell'anguria, ecco. Quando quella parte biancastra diventa di un colore giallo arancione, significa che l'anguria ha maturato un po' di più e quindi un po' più dolce. Fateci caso, questo è un suggerimento, però ne ho altri che secondo me ci possono aiutare, quindi restate in ascolto, tra poco ne parliamo. Prima Giovanotti ed Alfa, buon vento. È un po' di...

buon vento agli amici che sono con noi. Stiamo parlando di anguria, di come scoprire se è buona oppure no. Bussare ha dei limiti, ragazzi, quindi non è un indicatore efficace. Ce ne sono altri invece di indizi che ci aiutano a capire se l'anguria è buona ed è matura. Le cicatrici, per esempio, sapete che ci sono delle cicatrici sulla buccia? Queste non sono da evitare, anzi, perché questi segni indicano il numero di volte in cui le api hanno impollinato il fiore prima della maturazione. Quindi più ce ne sono, più di solito l'anguria è dolce, quindi ben vengano le cicatrici. Ancora, sapevate che l'anguria ha due sessi? Esiste l'anguria maschio e l'anguria femmina. E lo si capisce dalla forma, dalla dimensione. I maschi sono più allungati, giusto che sia così, e poi le femmine mantengono una silhouette più rotonda. E voilà, vedi la natura che se la prende sempre con le donne. Più ce ne sono, insomma, più in genere sono, ecco, i maschi sono acquosi, mentre le seconde sono più dolci, almeno questo. E poi può esservi utile anche guardare la coda dell'anguria. E in particolare, per pochi intenditori, questa è la protuberanza che si ritrova, indica la maturità del frutto. Se è troppo verde, significa che l'anguria è ancora acerba. Se invece la coda è marrone, legnosa, invece è questo indice di una buona maturazione. Beh, ora tocca a voi, date un po' uno sguardo a queste angurie e fatemi sapere se vi ritrovate, se questi indizi vi hanno aiutato a trovare un'anguria più dolce. Take pages to tell. He's got a face to make you fall on your knees. He's got money in the bank to think, and I guess he could think he

0: che avete sentito la sua voce, non le nostre. Io e Silvio Tempesta stavamo cantando a squarciagola, però la radio serve anche a questo, immagino che anche voi stiate facendo lo stesso. E allora, a proposito di canzoncine da cantare, c'è quella di Buon Compleanno che magari tra poco intoniamo, perché arriva il nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: B-Day, il giorno in cui qualcuno festeggia una data importante, la data in cui siamo nati, il giorno del proprio compleanno, per me è importantissimo. E allora vediamo se la protagonista di questo B-Day risponderà al nostro telefono, che squilli il telefono innanzitutto. È una sorpresa, lo ribadisco, c'è qualcuno che vuole molto bene alla festeggiata, che ci ha chiamato, ha organizzato questa sorpresa chiamandolo 080 898 1188. Noi abbiamo preso questa prenotazione ed ora proviamo a fare questo regalo in diretta, una sorpresa che chissà dove raggiungerà la festeggiata.
2: Pronto?
0: Pronto, Lella?
3: È papà.
2: Sì, pronto.
0: Lella? Lella la bionda?
2: Sì, con chi parlo?
0: Io sono Rebecca, sei in diretta su Radio Selene, questa è una sorpresa per te, auguri!
4: Happy birthday to you.
0: Lella, come stai? No. Auguri, auguri, auguri!
2: Grazie mille, che bella sorpresa, non me l'aspettavo.
0: Ah, vedi, sono contenta. È una sorpresa, infatti, che arriva da alcune persone che ti vogliono molto molto bene.
2: Immagino.
0: È un gruppo assortito, devo dire, molto simpatico. Parliamo di Lella la Bruna, due Margherite, tre Marie, Miriam, Palma, Anna e le due Rosa. Me le spieghi chi sono queste persone?
2: È un gruppo di amiche.
0: Simpatiche comunque, molto simpatiche. E allora, senti un po' che cosa ti dicono, eh? Loro ci scrivono di dirti.
2: Ho sotto i bambini, non ho capito.
0: Allora, loro hanno un messaggio per te, è questo. Non contano gli anni, ma i momenti passati insieme. Sei una persona speciale, le serate con te sono indimenticabili. Tanti, tanti auguri alla nostra Lella la bionda.
2: Grazie mille.
0: Allora, io ti faccio gli auguri anche da parte di tutta Radio Selene, che possa essere un giorno speciale e che tu possa spegnere tante candeline e quindi esprimere tanti auguri. Possiamo dire quanti anni sono oggi?
2: 54.
0: 54 anni, 54 desideri, Lella, mi raccomando, esprimili tutti, eh?
2: D'accordo, non mancherò sicuramente.
0: Benissimo. Grazie, un bacione anche da tutta Radio Selene, divertiti.
2: Grazie, grazie tante.
0: Che bello. E allora io ricordo a Lella, che saluto e ringrazio, che chiunque avesse voglia di riascoltare queste sorprese, noi le custodiamo, le impacchettiamo e le mettiamo sul nostro sito www.radioselene.it, ma anche sulla nostra app, l'app di Radio Selene. Scaricatela se non ce l'avete, lì trovate nella sezione podcast, alla voce B-Day, tutte le sorprese come questa che potete riascoltare e condividere con i vostri amici. E vi ricordo che l'appuntamento con il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando

0: George Benson on Broadway in questo nostro lunedì mattina. Ancora buongiorno a tutti gli amici che sono con noi per chiudere il nostro appuntamento in cui abbiamo imparato anche a pronunciare l'anguria in maniera diversa, soprattutto secondo l'inflezione dialettale pugliese. Ascoltiamo un altro contributo che arriva da Squinzano.
1: Proprio ieri parlavamo dell'anguria, di questo straordinario frutto. In tedesco si chiama Wassermelon, in inglese watermelon, in buona sostanza, come il mio paese, viene chiamato mulone d'acqua. Poi questo lo può capire solo chi ha vissuto la lira. Vi ricordate quando l'anguria costava 150 lire al chilo e le tiravano sopra le angurie all'epoca?
0: Tirare sopra l'anguria in maniera metaforica, perché altrimenti è pesante, ci potremmo anche fare male. Ah, i bei vecchi tempi, good old

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: E questo è il nostro lunedì mattina insieme dalle 10 alle 13 questa settimana per vivere la musica di Radio Selene. E quindi ripartiamo subito, Mihail, Who You Are, e poi a seguire Fred De Palma, Anita e Miss Killa con La Testa Gira.

Attilla in questo lunedì che sta ancora di vacanze. Buongiorno a chi è in ferie e buongiorno a chi lavora. Facciamo un salto nel 1994. Ice MC, Think About the Way.

così ormai non si può. 3 agosto, lunedì, e benvenuti su Radio Selene. Tra poco, amici, parliamo di Christian Cordella, un illustratore leccese che ha firmato i costumi dei cattivi di Spider-Man, per ricordarci che pur nascendo qui in Puglia non abbiamo limiti e confini per realizzare i nostri sogni. State con noi.

con Stop in questo nostro lunedì mattina. Amici, lunedì è sempre un giorno in cui siamo un po' più stanchi, un po' più demoralizzati, un po' più a terra, e quindi per tirarci un po' su di morale mi piace condividere con voi delle storie che sono delle storie di chi ce l'ha fatta, ecco, e se ce l'hanno fatta altri sono da buon esempio per tutti. Parliamo di un ragazzo talentuoso, sicuramente ci vuole l'impegno e il talento, ma comunque un ragazzo pugliese, Christian Cordella, un illustratore di origini leccesi, che fa parte, diciamo, del dietro le quinte di Spider-Man Brand New Day, il capolavoro che è arrivato al cinema e che già sta ottenendo un grandissimo successo. Perché fa parte, diciamo, di questo film? Perché è lui ad aver progettato l'aspetto di alcuni dei costumi degli antagonisti dell'Uomo Ragno. In particolare ha firmato il vestito, l'abbigliamento per Scorpion, per Boomerang, per Tombstone, per The Punisher, Tarantula e poi per un intero gruppo di ninja. Spero di aver pronunciato bene tutti questi cattivi, Il suo lavoro praticamente consiste nel trasformare i personaggi che sono nati nei fumetti in qualcosa di credibile, quindi anche i costumi che arrivano sul grande schermo devono essere pensati, disegnati in modo tale da sembrare reali, da sembrare qualcosa che una persona possa indossare. Il progetto più impegnativo, lui racconta, che è stato Scorpion, e inizialmente ha creato un abito con un aspetto militare, per riuscirci ha realizzato il costume in 3D, pensate, e l'idea, insomma, è che quel costume qualcuno di voi, guardandolo poi al cinema, dica: ma sai che mi piacerebbe proprio indossarlo? Ovviamente un lavoro lungo che è iniziato 2 anni fa per arrivare poi sul grande schermo, e la cosa che lo emoziona di più, racconta appunto, è che sì, arriva sul grande schermo, ma poi accadono anche altre cose, vengono fatti gli action figure, ci sono i set della Lego e altri oggetti da collezione che porteranno appunto i suoi costumi e la firma leccese di Christian Cordella. A lui i nostri complimenti, e che questa storia sia di ispirazione per chiunque ha un sogno che sembra impossibile, ma credeteci sempre. Per noi Serena Brancale, al mio paese.

Elena Brancale con Delia e Levante al mio paese. E a proposito di paesi, abbiamo visto appunto la storia di Christian Cordella che da Lecce, dal suo non paese ma città, insomma, è arrivato

Già devo dire che sono venute fuori delle risposte molto simpatiche e molto interessanti. Chiaramente tutto quello che noi facciamo poi lo pubblichiamo sulle nostre pagine, quindi ci sarà un bel reel con tutte le risposte di chi era in spiaggia sotto gli ombrelloni e ci ha raccontato che supereroe avrebbe voluto essere nella vita o che superpotere avrebbe desiderato. Visitate le nostre pagine social, perché il reel, soprattutto il reel, arriva su Instagram ed è molto simpatico, sono sicura. Poi invece arriverà un album di foto su Facebook, la pagina ovviamente quella di Radio Selene. Per noi Jennifer Lopez, Non me ames.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

cattive abitudini. In questo nostro appuntamento parliamo invece di buone abitudini quando arriva l'estate, soprattutto in Puglia. Molte piazze si trasformano in dei luoghi in cui far festa, feste patronali, sagre di paese, ce ne sono in ogni dove. E tra l'altro a partire da agosto ogni giorno, cioè sì, è lunedì per molti, inizia una nuova settimana lavorativa, ma questo non significa niente. D'estate si esce anche il lunedì sera se possibile, eh. Non so se voi ve la sentite, ma qualcuno può farlo. Pensate che Sandonaci in particolare è pronta per 3 serate fatte di musica, musical, pizzica, rock. Tutto questo fa parte della festa patronale dei santi patroni Santa Maria delle Grazie e San Vincenzo Ferrer, un appuntamento che appunto richiama la comunità ma anche molti visitatori di paesi limitrofi. E proprio questa sera, quindi lunedì 3 agosto, è in programma un musical che racconta la vita di Chiara e Francesco. Si chiama appunto L'amore quello vero, Chiara e Francesco, ed è portato in scena dal gruppo teatrale amatoriale Perfetta Letizia di Squinzano. E poi alle 22:30 la musica diventa la musica protagonista del Salento, e quindi la pizzica salentina con Alessandro Castrignano e Angelo De Carlo. E quindi una serata dedicata alla pizzica e alle sonorità della tradizione, questo sì per chi vive in Puglia, ma anche per raccontare la Puglia ai tanti turisti che sono in zona. Tornando alla musica, cambiamo genere, ecco, dalla pizzica passiamo alla dolcezza, alla delicatezza di Lewis Capaldi, con un brano che mi tocca tantissimo, Something in the Heavens.

nostro appuntamento in questo lunedì, ci lasciamo cullare, no, dalla nostra musica, e anche questo si dondola ogni tanto quando non abbiamo poi le parole a memoria, perlomeno si dondola così è il nostro modo di partecipare alla musica. A tal proposito, smuoviamo questo lunedì e lo facciamo con una novità. La collaborazione vuole vedere insieme Disco Bambino.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Buongiorno e buon lunedì. Nel nostro appuntamento tantissimi artisti da ascoltare: Miley Cyrus, Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood, tra poco con Secrets, un po' prima gli Overphonic con Romantic, ma ripartiamo da Emma Marrone e Fabri Fibra con Antidroga.

ma noi segreti non ne abbiamo con voi di Radio Selene, assolutamente. Sono pronta per riportarvi nel 1984 con un inno positivo alla vita, al coraggio, alla libertà. Ivan Allen con Jump.

0: così che siamo arrivati alla fine di questo nostro lunedì mattina. Beh, allora grazie a tutti voi che lunedì mattina cercate l'energia e l'ispirazione dalla musica di Radio Selene. Noi torniamo a stare insieme anche domani, vi aspetto qui dalle 10 alle 13. Vi ricordo che la programmazione di Radio Selene fatta per voi vi attende ancora con il Vivi e Rivivi, quindi un salto avanti e indietro nel tempo e nei tempi della musica. Poi questo pomeriggio vengono a farvi visita Gaia, Mariano e poi Paola. Io torno domani mattina a darvi il buongiorno dopo l'appuntamento con Maria Rita. Grazie a Silvio Tempesta per avermi guidato in questa parte tecnica, e l'appuntamento continua con le notizie dall'Italia e dal mondo. Un bacione, a domani, ciao!
1: Stai ascoltando Radio Selene.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 4 agosto 2026 è il 216 giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:07 e tramonta alle 20:25. Il santo del giorno è San Giovanni Maria Vianney. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 agosto del 1950 esce nelle sale cinematografiche statunitensi Viale del Tramonto, Sunset Boulevard, capolavoro diretto da Billy Wilder, che con esso entra nell'Olimpo dei grandi del cinema. Il 4 agosto del 1974 viene ricordato per la tragedia dell'Italicus. Sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna un ordigno esplode nella vettura numero 5. 2 morti e 44 feriti. Nel 1997, a 122 anni e 164 giorni, muore Jeanne Calment, la persona più longeva di tutti i tempi. E nel 2020, in Libano, nel porto di Beirut, avviene una violenta esplosione che causa ingenti danni a tutta la zona circostante, con un bilancio di oltre 220 morti e più di 7.000 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 agosto del 1978 la campionessa italiana Sara Simeoni stabilisce il nuovo record mondiale di salto in alto, 201 centimetri. È la prima donna al mondo a superare i 2 metri. E nel 1996, con la cerimonia di chiusura, cala il sipario sui 26esimi giochi olimpici di Atlanta. L'Italia è sesta nel medagliere con 13 ori, 10 argenti e 12 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 agosto del 1990 un'estate italiana della coppia Nannini Bennato è in cima alla hit parade. Nel 2010 Cesare Cremonini è tra gli artisti più presenti in radio con Mondo. E nel 2013 Marco Mengoni è tra gli artisti più presenti in radio con Pronto a correre. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Louis Armstrong, nato a New Orleans il 4 agosto 1901 e scomparso a New York il 6 luglio 1971. Ha fatto la storia del jazz nel XX secolo come trombettista e cantante. Ricordiamo la stilista italiana Laura Biagiotti, nata a Roma il 4 agosto 1943, qui scomparsa il 26 maggio 2017. Compie oggi 78 anni il premio Nobel Giorgio Parisi, fisico e accademico italiano. Ne compie 73 il ministro degli esteri e vicepremier italiano Antonio Tajani. Spegne 65 candeline Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America, primo afroamericano eletto alla Casa Bianca. 48 candeline sulla torta dell'attore italiano Marco Bocci. Spegne 45 candeline Meghan Markle, duchessa di Sussex, è un'attrice statunitense, moglie del principe Henry, duca di Sussex. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 agosto 2020 di Sergio Zavoli, annoverato tra i padri del giornalismo televisivo italiano. E nel 2025 ci lasciava Marco Bonamico, leggenda del basket bolognese. E il proverbio del giorno è: con un amico al lato ogni guaio è sistemato.
0: Stai ascoltando

0: Radio Selene.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 64.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 655 Bradanica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa nella fascia oraria dalle 22 alle 4 tra gli svincoli di Leonessa e di Ponte Parrozzo in direzione Foggia, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, siete immersi in progetti che richiedono dedizione, ma la vostra mente viaggia già verso le vacanze. Non siete il tipo che si lascia andare facilmente, ma anche per voi arriva il momento di rallentare. Toro, il vostro valore non dipende da un contratto o da uno stipendio. Siete molto di più di quello che fate. Riordinate i pensieri, ripartite anche da piccole idee. Non aspettate l'occasione perfetta, createvela voi un passo alla volta. Gemelli, non permettete a chi vi ha ferito di rubarvi anche la possibilità di amare ancora. Sarà una giornata interessante in cui potrebbe arrivare finalmente una risposta che aspettavate da tempo. Vi sentirete allegri e attivi. Cancro, non chiudete il cuore all'amore solo perché vi ha fatto soffrire in passato. Potete ancora essere felici. Sul piano professionale il desiderio di agire va incanalato con attenzione verso un risultato promettente. Leone, nella sfera affettiva si avverte una certa fatica nel mantenere l'armonia. Piccoli gesti possono restituire molto, ma vanno calibrati. Nel settore lavorativo una decisione che sembrava semplice in realtà si sta complicando. Vergine, avete davvero bisogno di prendervi una vacanza. Stanchezza e stress infatti non fanno che danneggiare il vostro tono dell'umore e rallentare anche il vostro lavoro. Basta, andate in ferie. Bilancia, il rapporto con i colleghi non sarà tutto rose e fiori oggi. Ci saranno dei contrasti che rischieranno di mettere a dura prova anche la produttività generale. Cercate di essere diplomatici il più possibile. Scorpione, avete voglia di stare con gli amici e i parenti, ma tutti sembreranno oggi troppo impegnati per darvi ascolto. Prima di saltare a conclusioni affrettate, prendetevi un po' di tempo per fare chiarezza dentro di voi. Sagittario, l'amore è nell'aria, ma voi non cedete alla tentazione. Preferirete prendervi una pausa e concentrarvi solo sulle amicizie. Non siete pronti a vivere una nuova relazione e per ora va bene così. Capricorno, la solitudine non è un fallimento, ma una fase. Siate la vostra compagnia migliore, amatevi abbastanza da non accontentarvi mai di chi vi spegne. Coltivate relazioni sane, senza rinunciare alla vostra autenticità. Acquario, lo stress diventerà quasi impossibile da controllare in questi giorni. Farete molta fatica a gestirlo, soprattutto a causa del tanto lavoro. Sarà importante trovare una strategia diversa, sia per riposarvi che per ricaricarvi. Pesci, sarete piuttosto reticenti oggi ad ascoltare le opinioni altrui. Nei litigi vorrete sempre avere l'ultima parola e questo vi impedirà di risolvere davvero le cose. Attenzione a non tirare troppo la corda. Oggi vi saluto con le parole di San Francesco d'Assisi. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Ciao a tutte e a tutti!
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere

0: confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della Commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta intanto un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad Elima, consigliere del re Mohammed VI e amico di Trump. Replica della segretaria del PD Schlein al leader della 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, prima il programma e poi le primarie. Chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito, ha affermato la Schlein. Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne, residente in Trentino, si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha più visto riemergere. Inutili i soccorsi dei bagnini e della 118, è intervenuto con un elicottero. Il calcio non si placa, la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: pose. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, Maria Rita Minoia, che nonostante quest'ora in più si sveglia presto lo stesso, perché succede probabilmente anche a voi quando andate in ferie, che riuscite a mantenere l'orario, no? Di partenza, mica è facile abituarsi ai cambiamenti, soprattutto quando si tratta di orario. Buongiorno, comunque mezzi mattinieri se siete già svegli a quest'ora. Oggi è martedì 4 agosto 2026, di che colore il bollino oggi? È rosso, sì, devo dire che sarà una giornata abbastanza calda anche quella di oggi. Ieri sudavate anche con l'aria condizionata, è tutto normale perché effettivamente il caldo è davvero tantissimo in quest'estate 2026. C'è Silvio Tempesta che si occuperà della parte tecnica anche questa mattina insieme fino alle 10.

quando una donna vuole, in sostanza. La canzone di Gabriel, questa mattina mi ha fatto un bel regalo, secondo me, a chi ama questa artista. Una canzone che risale al 2000. Abbiamo cominciato così la puntata di questo martedì. Ben svegliati.

0: Buongiorno, io posso offrire dei caffè virtuali, con molto piacere a voi che avete questo bel pensiero di scrivere a Radio Silene, e per voi che invece non avete ancora il nostro numero memorizzato nella vostra rubrica telefonica, questo è 347-7272-274. Ascoltiamo le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Silene Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: C'è attesa per la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Bruxelles al fianco di Madrid assicura von der Leyen. Il vice premier Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Álvarez, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, sottolinea Tajani. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, interviene Trump.
1: 5 persone sono rimaste uccise, altre 6 ferite in un attacco con droni contro la regione di Mosca. Le conseguenze più gravi si sono registrate nel distretto municipale di Chekhov. Nella zona industriale di Novoselki sono scoppiati diversi incendi, il più esteso è interessato un magazzino ed è stato successivamente domato. Danneggiati anche una sottostazione elettrica e un edificio.

0: corruzione. Il precedente bilancio diffuso dallo stesso Rodriguez il 24 luglio indicava 5.546 vittime. Il nuovo conteggio aggiunge quindi oltre 500 decessi.
1: Dopo il nulla di fatto di ieri in giunta per il regolamento, la decisione sulla possibilità di accedere alle chat di Del Mastro è stata demanata alla riunione di oggi della giunta per le autorizzazioni della Camera. Ieri la protesta dei deputati Movimento 5 Stelle alla Camera, esposti in aula due striscioni con la scritta "Fuori le chat, aprite la cassaforte". Il riferimento è alla cassaforte con il CD sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia.
0: Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. Non si placa intanto la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente FIFA. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto aiuto a Trump per restare alla guida del calcio mondiale.
1: La Gran Bretagna guida il medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi, l'Italia seconda aumenta però il bottino, ora di 9 podi totali, grazie a 2 nuove medaglie nel nuoto artistico e al bronzo nei tuffi con Stefano Belotti e Matteo Santoro. Oggi di scena nuoto di fondo, tuffi, nuoto artistico. Nella Senna andranno in scena le 10 km uomini e donne. Gregorio Paltrinieri sarà tra gli atleti più attesi.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Radio Selene.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
2: Questa è Radio Selene.
9: Buona mattina, buon martedì, siamo in diretta anche quest'oggi, abbiamo cominciato come del resto abbiamo iniziato a fare ieri, così sarà qui ad agosto alle 8:05, insieme fino alle 10 circa, benvenuti con la nostra musica, Maria Antonietta Colombo.

Ocean, un gruppo che si è formato, un gruppo inglese che si è formato alla fine degli anni 80. In realtà la loro attività artistica è durata poco, perché nacquero artisticamente appunto nell'87 fino al 90, hanno prodotto qualcosa, hanno prodotto degli album, però diciamo che vengono ricordati soprattutto per questa canzone del 1988 che si chiama Perfect. Perfect insomma, perché non è che è proprio perfetto il tempo, cioè noi vorremmo giuste temperature per poterci godere l'estate, ma mi sa che questo rimarrà un sogno. Purtroppo anche oggi andiamo incontro ad una giornata davvero molto molto calda sulla nostra regione, un po' come succede anche nel resto d'Italia. Sono 26 le altre città che, esattamente come Bari, da ieri hanno il bollino rosso del Ministero della Salute. Intanto la nostra Protezione Civile, quella appunto della Regione Puglia, ha diramato questa allerta per ondate di calore almeno fino a domani, mercoledì. Domani sì, è mercoledì, quindi le temperature resteranno comunque molto alte anche oggi, punte che toccheranno anche 40 gradi. Come state? Perché questa è la cosa che mi interessa di più. Da Foggia al Salento, come state? Perché ora cerchiamo anche qual è magari la zona più calda della nostra regione. Di solito è il Foggiano e il Gargano, perché effettivamente le temperature più alte si registrano sempre lì. Facciamo una piccola ricerca. Intanto fatemi capire come state stamattina. 347 7272274. Ed è un po' di

è forte, anche il vento non aiuta perché è caldo anche quello. Allora, mi sono informata, le città con le temperature più alte oggi sono Cerignola, dove si supereranno i 37 gradi, Gioia del Colle, dove segnaliamo picchi fino a 36 gradi, Alberobello con 35 gradi, sub Appennino Dauno, come vi dicevo, risulta la zona più calda della nostra Puglia, dove si toccheranno anche i 40 gradi. Buongiorno ad Andrea che mi scrive: io me la passo abbastanza male perché lavoro in un panificio. Proprio qualche giorno fa io salutavo tutta la categoria delle persone che sono costrette a lavorare a contatto con il calore. Forza, forza, forza, forza. Bisogna ovviamente mettercela tutta. Noi vi supportiamo, ci siamo, quindi se vi volete lamentare siamo qua. Potete utilizzare il nostro numero WhatsApp e siamo insieme, almeno per quel che mi riguarda, fino alle 10 circa. 8:20 del mattino.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: l'ultima canzone. Viaggio Antonacci, che proprio il 2 agosto, domenica, ha terminato i 10 concerti che ha tenuto a Lucera, esattamente all'Anfiteatro Romano di Lucera, che è un posto meraviglioso da togliere il fiato, e tra i più antichi d'Italia, nonché il più antico anche del Colosseo. Forse non tutti lo sanno, perché di solito il Colosseo, però insomma ci sono altri luoghi meravigliosi in Italia, e questo appunto di Lucera è stato scelto da Biagio Antonacci per fare questi 10 concerti. E non ha fatto solo i concerti all'Anfiteatro, ha fatto concerti anche improvvisati altrove, per esempio sul balcone della sua stanza in albergo, per tutta la gente che lo aspettava in strada. Ho visto una storia su Instagram, ha cantato Iris, quindi tutta la gente estasiata da questo momento. Bravo Biagio Antonacci, che poi è sempre molto legato alla nostra regione.
1: Il meteo in Puglia
0: oggi martedì 4 agosto 2026, martedì alta pressione è sempre ben presente. Questa giornata trascorrerà con tempo stabile assolato, poco nuvoloso soltanto sui settori montuosi, ma senza piogge, venti deboli con mari poco mossi, temperature massime comprese fra i 33 e i 39 gradi. Proseguono le notti tropicali.
1: Stai ascoltando

Gratie, questo è il titolo di questa canzone di Nude Ginean, che risale già un qualche anno fa, perché 2022, su Radio Selena in questa nostra puntata 9:20 del mattino, buongiorno. Spazio anche per una novità, devo dire che è molto estiva, e c'è un video bellissimo di questa nuova canzone di Mary Floyd, si chiama Como Oro.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Mando un saluto a Luigia che mi scrive mentre beve un caffè guardando il mare a Trani. Ma che bella immagine! Se anche voi state ascoltando la radio, ora arrivano gli Overphonic dal 2004, poi Malika Ayane con Una possibilità e Perdono.

versione di Perdono, canzone con la quale noi abbiamo conosciuto Tiziano Ferro, con l'aiuto di Lazzan, che ha scritto appunto delle frasi per questa canzone Perdono su Radio Selene. Buongiorno a tutti voi, buona mattina. Ah, qui andiamo negli anni 70 e qui andiamo nella famiglia Jackson. Eh sì, perché già da piccolini loro davano dei bei segnali, ecco, grandi artisti, grandi talenti. Jackson dal 1978, Blame It on the Boogie.

Fratelli, considerate che questo gruppo piazzò non solo questa canzone, ma altri 3 singoli ai primi posti delle classifiche. Non accadeva dai tempi dei Temptations, di Four Tops, quindi è una band questa che veramente aveva i riflettori addosso negli anni 70 e poi insomma la storia la conosciamo. Buongiorno, questa è Radio Selene. Sono le 9:01.

0: Time, Lizzo su Radio Selene. Le notizie per noi in linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica. Mentre dall'altra parte dell'oceano torna a cavalcare l'emergenza migranti anche Donald Trump. L'immigrazione, dice, sta uccidendo l'Europa. In una lettera indirizzata al Premier,

0: scorsa notte non era più riemerso. Presenti sul posto anche la Guardia Costiera, Carabinieri e 118.
1: Mentre decine di vigili del fuoco lottavano contro le fiamme e il fumo denso per domare il devastante incendio che il 28 luglio aveva colpito la piattaforma ecologica di Novate Milanese, alcuni ignoti hanno preso di mira un mezzo d'emergenza rimasto incustodito, saccheggiandolo e portandosi via attrezzi e dispositivi acquistati dalle associazioni grazie al sacrificio degli stessi vigili e di molte persone che vogliono aiutare le associazioni. Il valore economico del bottino è ingente, stimato intorno ai 25.000 euro, ma il vero danno è soprattutto operativo e morale.
0: Oggi nel Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopo domani. Si pensa all'attivazione di accise mobili e da oggi al Mimit i tavoli tecnici sull'ex Ilva a partire da quello con i sindacati. In Commissioni Attività Produttive e Lavoro alla Camera oggi audizione di Urso sulle ricadute del piano ristrutturazione Electrolux.
1: Spostiamoci negli Stati Uniti. Due persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decessi registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli States, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo i medici, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dal virus e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine.
0: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate, come Messina e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Questa è Radio Selene.
5: Oggi parliamo di figli, naturalmente parliamo anche di genitori. Tra poco, subito Elettra Lamborghini con la sua Bam Bam Bambina e poi dal 2009 riascoltiamo anche Shaggy, la sua Fly High.

0: fatto di ozio, devo dire, lo scorso weekend, però ho fatto anche alcune cose, tipo leggere, e mi sono imbattuta sul ruolo dei genitori, che non è facile, quante volte lo abbiamo detto, no? Non lo è mai stato, oggi ancora di più non è necessario essere genitori per capirlo, anzi, devo dire che mi fanno anche un po' sorridere quelli che continuano, tu non hai figli, non puoi capire, con tutto il rispetto, tu genitore lo sei, ma non è che di questi tempi ci stai capendo molto, però chiudiamo la parentesi, comunque prima si facevano 5, 6, 7, 10 figli, chi aveva il tempo di fare le raccomandazioni, neanche stai attento che ti fai male, si riusciva a dire, perché ovviamente non c'era proprio il tempo, e quindi cosa succedeva? Si cadeva, ci si faceva male e si imparava. Oggi siamo esattamente all'eccesso, siamo all'opposto. Allora c'è uno spezzone, ce l'abbiamo? C'è uno spezzone, un brano tratto da uno spettacolo di Teresa Mannino che parla proprio di bambini, parla di genitori, in modo particolare parla di compleanni, ve lo faccio ascoltare.
1: Bambini, il festeggiato riceve un regalo perché tutte le mamme attraverso le chat si mettono finalmente d'accordo e comprano sul regalino, ok? Lui a sua volta fa un regalino a tutti i bambini che sono andati alla festa, quindi ne riceve uno, ne fa 20. Ti è convenuto fare sta festa? Ma io voglio sapere perché. Perché? Perché il festeggiato deve fare un regalo? Perché? Lo voglio sapere stasera, perché? Dice per ringraziare, perché non ti bastano le popcorn, le patatine, la torta, il mago, i palloncini, no, pure il regalino ci vuole. E i genitori dicono no, perché altrimenti i bambini non si sentirebbero coinvolti nel festeggiamento e vivrebbero la festa del compagnetto come un trauma e non potrebbero gioire fino in fondo della sua gioia. Ma vaffanculo!
0: Ecco, lo ripeto perché è rafforzativo. Cosa c'entra tutto questo? C'entra perché siamo un po' passati da un eccesso all'altro. Secondo voi, perché la domanda di oggi per voi è questa, bisogna proteggerli o bisogna lasciarli sbagliare questi figli? Bella domanda. Vediamo un po' anche in base alla vostra esperienza, se appunto avete figli che sono diventati già grandi oggi, che cosa vi sentite di consigliare o comunque di dire. 347 72 72 27

Anna Irama su Radio Selene. I figli, bisogna farli sbagliare, bisogna proteggerli. Allora, partiamo sempre dal presupposto che i genitori vogliono il meglio, no? Per i propri figli, alla base di questo desiderio, non farli sbagliare. Ci piacerebbe, però forse hanno bisogno, no? Del giusto equilibrio, cioè gli errori li devono fare perché altrimenti non capiscono. Secondo voi? Allora, ci sono un po' di risposte, ve le leggo già. Mandiamo un saluto a Castellana Grotte, dove c'è Rosy, che scrive: oggi siamo iperprotettivi, cellulare, videocamere, app per geolocalizzarli, facciamo bene? Il dubbio spesso mi viene. Quindi evidentemente lei sta attraversando questo momento. Fate bene? Ma non lo so. Buongiorno Radio Selene, io credo gli equilibri siano sempre la scelta più giusta, dargli gli strumenti e incrociare le dita, perché un pizzico di fortuna serve sempre. Un saluto a Sergio, che mi scrive da Barletta. E poi: abbiamo paura di tutto e non ci fidiamo, e la mancanza di fiducia si scaglia contro i genitori, perché i figli poi sono ribelli. Mattia da Taranto, ho fatto un giro arzigogolato, però hai reso comunque l'idea. Note vocali, potete inviare anche le note vocali per questo argomento di questa mattina con me: 347 72 72 274, un messaggio scritto, oppure, vi dicevo, una nota vocale. Abbiamo ancora un po' di tempo per poterne parlare.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: abbiamo imparato a conoscerla. Questa canzone si chiama Partenope su Radio Sevena. I figli bisogna proteggerli a tutti i costi o bisogna lasciarli sbagliare? Abbiamo preso in considerazione anche un po' quello che dicono gli esperti, bisogna trovare ovviamente i giusti equilibri, quindi tenerli sotto controllo, dargli gli strumenti giusti e poi ovviamente lasciare che sbaglino, perché altrimenti non impareranno mai. Ho una nota vocale, ve la faccio ascoltare.
1: Buongiorno. Cosa dico ai miei figli? Allora, io ho una ragazza che a breve si sposa tra circa un mese.
0: Auguri.
1: È un ragazzo ventenne. Cosa gli devo dire? Gli devo dire di vivere la giornata, di prendere tutto quello che di buono c'è, di non vivere in prospettiva di nulla, ma di godersi ogni singolo momento, che i grandi sacrifici che abbiamo fatto noi alla fine non hanno portato poi a tutto questo benessere, perché continuiamo ancora a farli, però si vive un po' tranquilli, insomma. Devono essere felici, l'unica cosa, devono godere di tutto quello che la vita gli presenta. Le grandi ambizioni spesso portano poi a delle grandi rinunce. Devono essere felici, solo quello.
0: Bello, devo dire molto bello. Questa mamma che si chiama Lia, che ha mandato questa nota vocale. E siccome c'è anche una richiesta musicale, ma non vogliamo accontentarla? Ma certo, Summer Funk, Francesco Gabbani.

che ho trovato interessante tra quelli che mi sono arrivati questa mattina a proposito dell'argomento figli. Bisogna lasciarli sbagliare, bisogna proteggerli. I figli devono poter sbagliare, educati chiaramente dai genitori, e poi ci pensa la vita a dargli cose buone, cose sbagliate in base poi alle scelte che fanno, e queste cose ti fanno crescere. Bisogna proteggerli e fargli sbagliare a loro spese, bisogna fargli capire se stanno sbagliando e farli sbagliare, altrimenti poi il compito del genitore qual è? E poi bella domanda, in realtà bisognerebbe fin da piccoli abituarli a scegliere, sapendo che ogni scelta ha delle conseguenze, positive e negative che siano, così come il modo migliore per sfamare qualcuno non è dargli qualcosa da mangiare, ma insegnargli a procurarselo. Con i figli dovremmo usare la stessa logica, dargli mezzi per imparare a volare da soli. Buonissima giornata, speriamo lo sia anche per te, e grazie naturalmente anche per questo commento. Non è facile, lo abbiamo detto come proprio introduzione del nostro argomento, però davvero grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Disco Bambino, Nile Rodgers, Sofia, Alice Baxter.

0: mai più.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: Non lo so come mai, ormai da un po' non facciamo la

0: Radio Selene.
1: Tempo a disposizione è finito anche per questa puntata. Tra poco Rebecca Epifani con voi fino alle 13. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno scelto Radio Selene per il loro risveglio, quelli che hanno partecipato, quelli che hanno ascoltato. Silvio Tempesta per la parte tecnica. Buona giornata da Maria Rita.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici, buon martedì mattina a tutti coloro che sono in nostra compagnia. Che tematica quella di oggi, eh? Ascoltavo Maria Rita, ragazzi, davvero capire come gestire un figlio. Io sono una mamma dilettante alle prime armi, è davvero una cosa complicata. Io per esempio cerco di capire quante volte gli devo far sbattere la testa ai mobili della cucina per fargli capire che non li può attraversare. Un numero X infinito di volte a quanto pare, perché o lui è molto testardo e chissà da chi aveva preso, oppure non lo capirà mai, non lo so. Però devo dire, mi sono stati utili anche i consigli dei nostri ascoltatori, sempre sul pezzo. Buongiorno a voi amici di Radio Selene che ascoltate la nostra musica ma partecipate anche alle nostre puntate. Inizia la seconda fase di questa mattina, sino alle 13 siamo insieme. Saluto Silvio Tempesta negli studi di Corato, io sono in diretta dagli studi di Bari ed insieme affronteremo molte tematiche. Parleremo di meduse, parleremo di intelligenza artificiale, ovviamente la Puglia sarà al centro dei nostri discorsi. E quindi, visto che è tutto pronto, io direi di iniziare.
0: Questa è

0: agitare Coca-Cola nel nostro appuntamento. Buon martedì a tutti gli amici che sono con noi. Ed ora diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano, l'Iran e l'Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Lo riporta il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'accordo prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Fonti iraniane hanno affermato che l'accordo include tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, sicurezza delle navi e del personale.
2: Attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca. Sono morte 5 persone e altre 6 sono rimaste ferite. Lo ha dichiarato il governatore della regione della capitale russa, aggiungendo che i vigili del fuoco hanno spento la maggior parte dei roghi. A Sebastopoli un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendo una persona prima di attaccare dei civili, ucciderne 3.
3: Continuano gli attacchi incrociati tra Roma e Madrid sui migranti dopo i fatti di Ceuta. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri spagnolo Álvarez. Per il vice premier Tajani la politica migratoria della Spagna è fallimentare e quanto accaduto a Ceuta rappresenta un rischio per l'intera Unione Europea. Difendendo così la decisione italiana di sospendere temporaneamente Schengen per gli arrivi dalla Spagna.
2: La cronaca ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart 4-4 in un incidente in cui morì un bimbo di 5 anni, riferisce il Corriere della Sera. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale.
3: Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenze fisiche, psicologiche, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali e una sistematica segregazione domestica volta ad impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui è avvenuto l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito della donna.
2: Il tennis, dopo le prime due giornate fortemente condizionate dal maltempo, si spera di entrare nel vivo al Masters 1000 di Montreal. Il programma si aprirà nel pomeriggio italiano con Mattia Bellucci opposto nel primo turno all'argentino Sebastian Baez. Seguirà il match tra Lorenzo Sonego e l'olandese Griekspoor. Nella notte l'esordio di Flavio Cobolli e Luciano Darderi direttamente dal secondo turno. Affronteranno rispettivamente il tedesco Hanfmann e il canadese Diallo. In campo tra gli altri anche Alex De Minaur, Andrei Rublev e Stefanos Tsitsipas.

0: che a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
2: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Radio Selene.
7: Buongiorno amici, buon martedì 4 agosto a tutti coloro che sono in nostra compagnia. Dunque, tra poco parliamo di meduse, le meduse presenti o assenti nei mari pugliesi, perché anche questa è una cosa che fa notizia. Quando mancano, dobbiamo essere felici o ci dobbiamo preoccupare? Ne parliamo tra poco.
8: Radio Selene.
9: Salida del vuelo con destino a la...

Francesca Michelin, Vulcano, in questo nostro martedì. Buongiorno a tutti coloro che sono in nostra compagnia, soprattutto a chi è al mare e magari sta facendo un bel bagno e ci ascolta dalle casse dello stabilimento balneare che ci ascolta. Dunque, voglio parlare con voi di meduse. Perché? Perché d'estate può capitare di imbattersi, purtroppo, ecco, in mare con loro, ecco, bisogna stare molto molto attenti, perché lo sappiamo, le loro punture fanno male e danno un po' di fastidio. Fatto sta che le meduse sono scomparse dallo Ionio, questa è la notizia di quest'anno, in particolar modo nel tratto e nello specchio d'acqua di Castellaneta, Ginosa Marina e Policoro. Quest'anno le meduse in quelle zone sono rarissime, come già era accaduto nel 2024. Parliamo di una razza specifica, sono meduse bianche che hanno il bordo blu o viola e che avevano trovato in questo tratto di costa l'ambiente più adatto per riprodursi. Ora voi direte: e non diciamo grazie che sono scomparse le meduse, che ci viene un'ansia quando le vediamo lì a pochi centimetri da noi? No, ragazzi, allora non è una buona notizia che siano scomparse, perché, sottolinea lo zoologo Ferdinando Boero, sono scomparse in quanto l'acqua del mare è molto calda e il mare significa che è in sofferenza, così le specie marine che popolano quel tratto di mare. Quindi dovremmo riflettere su tutto questo. Fatto sta che ecco, in queste zone le meduse sono molto più rare e invece negli altri anni erano molto più frequenti, si potevano osservare delle specie che pesavano anche 10 kg, il che a me continua a mettere un'ansia pazzesca. Fatto sta che lo zoologo diceva: tra l'altro, noi avremmo potuto farne anche una forma di attrazione turistica. Pensate che ci sono degli acquari dove si vanno a vedere queste meduse. Per chi ne è fortemente affascinato, noi avremmo potuto suggerire quel tratto di costa per vederle in libertà da lontano, chiaramente. Ditemi la vostra, siete mai stati punti da una medusa così? Vi fanno paura o magari vi affascinano? Mentre ci pensate, ce lo raccontate, noi ascoltiamo Elisa, Amore è.

Elisa, amore, è in questo nostro martedì in cui parliamo di meduse, incontri e scontri con le meduse. A me è capitato, purtroppo un po' di anni fa, ero più giovincella, di essere punta da una medusa che secondo me non è che io se ci penso, le cose che succedono a me non è che mi appunto, mi ha lasciato proprio un tentacolo attaccato al braccio ed era proprio attorno al mio braccio. Io sono uscita dal mare e c'avevo un tentacolo attorno al braccio e poi mi è rimasto tutto questo segno urticante, non ve lo dico il dolore. E nulla, poi ovviamente ci si rivolge se siamo in uno stabilimento balneare affinché ci diano un gel specifico, perché occhio, lo sapete che c'è qualcuno che avrebbe messo in giro l'idea che urinare sulla ferita di medusa potrebbe alleviare il dolore e farlo passare? Spoiler, non è vero, non fatelo, a parte che non è igienico, non è nemmeno carino, ma poi non funziona, niente, è un falso mito, anzi proprio l'urina può peggiorare la sensazione di dolore, perché quella sostanza lì rischia di rompere le cellule urticanti rimaste sulla pelle e questo rilascia altra tossina, quindi occhio, non si fa, e non dovete sciacquare nemmeno con acqua dolce, rubinetto o bottiglia, ma con acqua salata, e non togliete i residui del veleno con le dita, perché sennò vi fa male pure lì. Prendete una cosa di plastica, tipo una carta di credito, sì, ci dispiace, ma meglio la carta di credito che le nostre dita, e togliete i residui, ok? Questi sono dei suggerimenti che ovviamente sono andata a cercare, fonti esperte. Non

0: Amici, parliamo di ristrutturazioni, parliamo della bellezza da vivere in casa. Progettate i vostri ambienti con le varie soluzioni di Silvestris Infissi. Infissi in PVC, in alluminio e alluminio legno. Vetrate panoramiche a tutto vetro. Lavorazioni in ferro. Aggiungete protezione alla vostra casa con le proposte eleganti e di stile, interamente prodotte da Silvestris Infissi. Silvestris Infissi è partner Schuco Premium. Effettua consulenza, vendita e produzione diretta con installazione in tempi brevi. Silvestris Infissi è presente sul territorio regionale e nazionale ed ha ampliato i suoi spazi in via Lama di Macina a Bisceglie per la produzione dedicata al PVC. Visitate lo showroom di Bisceglie in via Berlino 32-36 e quello di Molfetta in via De Luca 5. Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie, sono commossa.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene.

in questo nostro martedì auguro buongiorno a tutti coloro che stanno lavorando all'aperto, soprattutto a voi fa il mio pensiero. Buongiorno a chi è sotto il getto gelido dell'aria condizionata. Buongiorno a chi è in vacanza e questa se la può anche ballare, perché ormai è ufficialmente la colonna sonora dell'estate. Fredde Palma, Nitta e Mischilla, la testa gira.

Carlos Ramazzotti, un brano non a caso che capita qui sulle nostre frequenze, è una dedica che da Francesco vuole raggiungere la sua fidanzata Raffaella, con queste parole bellissime, tra l'altro un'altra come te, nemmeno se la invento c'è, l'amore esiste, lo dobbiamo ricordare, mi fa piacere che ogni tanto arriva anche in onda. Detto ciò, parliamo anche d'estate, chissà se quest'estate qualcuno di voi si innamorerà e avrà poi voglia di fare delle dediche romantiche. Quest'estate ci viene raccontata da Napoleone, quella di tanto tempo fa in cui si viaggiava con la fantasia, e il brano si chiama Cocoon Marie.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è il nostro martedì 4 agosto. Un buongiorno a tutti coloro che ascoltano Radio Selene anche grazie alla nostra applicazione. Vi ricordo che la potete scaricare se ancora non lo avete fatto e ci potete ascoltare anche se doveste passeggiare. Gugu Gaga!

martedì do il buongiorno a tutti coloro che si sono alzati da poco perché in vacanza. Saluti ragazzi, quelli che si sono svegliati presto per andare a scuola e che non mettono più la sveglia, non la impostano. Vi portiamo nel 2009, che per voi può essere un anno molto remoto perché siete giovani. E arriva Jay-Z.

0: Abitudini, non queste, ecco, le abitudini che vi portano a stare insieme a noi ad ascoltare la nostra musica sono buone. Allora, ciao a tutti, siete con Rebecca Epifani qui su Radio Selene insieme sino alle 13. Ed ora gli aggiornamenti di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Continua a dominare in politica il campo largo la questione di Conte e Schlein, ma soprattutto la questione non solo di chi appunto guiderà la coalizione di centrosinistra nelle prossime elezioni, ma su quale linea in politica internazionale, perché la questione agitata proprio dal leader dei 5 Stelle è quella dell'Ucraina. Basta dare armi a Kiev, se io diventassi premier per prima cosa chiamerei Zelensky e Putin, come dire, fate la pace. Qualcuno potrebbe pensare, allora votiamo tutti Conte se fosse così facile, ma in realtà quello che ha detto il leader dei 5 Stelle, che ha provocato un grave sconquasso proprio nella coalizione potenziale del campo largo, è: di questa cosa decideremo nelle primarie, come a fare una sorta di referendum sul tema pace e guerra, sul tema continuare a armare Kiev oppure smetterla e chiedere un'immediata tregua. Su questo è stata proprio Elly Schlein a dire molto chiaramente: no, non funziona così. Prima si fa il programma comune e poi si va alle primarie sulla leadership. Non è che può diventare tutta una sorta di referendum interno, tra l'altro con spinte e controspinte, con una concorrenza molto più forte su questo tema, su cui nessuno può pensare che parta favorito chi dice continuiamo a dare le armi. Sono quelle classiche scelte che attengono alla linea politica e attengono soprattutto alla coerenza delle forze politiche, più che alla determinazione di ciò che può essere più popolare tra gli elettori potenziali. Ed è per questo che la spaccatura che si è originata è la più grave da quando si è cominciato a parlare del campo largo, perché riguarda sia la sostanza sia la forma, sia la linea politica in politica internazionale, sia le modalità con cui si decide qual è la linea e chi deve sostenerla al più alto livello, cioè chi è il candidato anti-Meloni.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: seguilo sui social.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
5: Radio Selene.
6: Ancora buon martedì a tutti coloro che sono in ascolto. Allora, tra poco parliamo delle banconote che cambieranno grafica, cambieranno look. Non so se siamo pronti a questo, io sono poi nostalgica e non ne parliamo. Comunque, tra poco approfondiamo insieme. Prima arrivano i Maroon 5.

Mi piaci tu ogni volta che passi in radio è sempre un grande successo che stiamo per riascoltare. E buongiorno e buon martedì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Dunque, allora voglio parlare con voi delle banconote dell'euro che stanno per rifarsi il look. Eh sì, perché anche loro vogliono svecchiarsi un po'. Anche noi ogni tanto tagliamo i capelli, cambiamo il colore, cambiamo, non lo so, il design del nostro appartamento, e quindi anche loro vogliono sentirsi più giovani. In realtà è volontà della BCE, che è appunto la Banca Centrale Europea, dare un po' una svecchiata a queste banconote, e sono 10 i bozzetti che sono arrivati in finale, perché adesso siamo tutti quanti chiamati a votare qual è l'immagine che ci piace di più, e i temi che sono stati scelti sono la cultura da una parte e le grandi personalità della cultura, oppure la natura. Ora, sapete che tutti quanti potete votare? Cosa si deve fare? I cittadini che vogliono esprimere il loro parere e le loro preferenze possono partecipare al sondaggio ufficiale della BCE, che è attivo online. La cosa divertente, tra virgolette, è che i temi ufficiali sono appunto cultura europea da una parte e nella natura i fiumi e gli uccelli in particolar modo. Quindi da una parte potremmo avere Leonardo, Beethoven, Marie Curie, dall'altra parte paesaggi, pennuti e roba del genere. Non so chi è che la spunterà alla fine e chi vedremo sulle prossime banconote da 5, da 10, da 20 euro e così via. Naturalmente noi vogliamo riportare anche questo sul piano pugliese, quindi se solo il territorio pugliese dovesse votare, chi ci finirebbe su quelle banconote? Quali personalità estremamente pugliesi finirebbero sulle banconote da 5, da 10, da 20, da 50, da 100 e da 200? Che ogni tanto, anzi, cioè, esiste anche quella da 500, poche persone l'hanno vista, ma esiste. Ecco, ditemi la vostra, voi chi ci fareste finire su quelle banconote? 347-7272-274. Intanto per noi Gianna Nannini e Marrakesh. Cercherà.

0: E così è, così è martedì e quindi manca un giorno in meno al ritorno del nostro Beach Tour.
1: Beach Tour 2026!
0: Eh sì, mancano sempre meno giorni, anche perché iniziamo prima questo weekend, amici. Noi di Radio Selene torniamo sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. Cos'è il Beach Tour? Ma è un'esplosione di divertimento, di giochi, di musica, di risate e tutto quello che accade vi permette di vivere una giornata indimenticabile, di portare a casa dei gadget, di scattare delle foto con noi, di partecipare a dei video che poi vengono pubblicati anche sulle nostre pagine social. Insomma, l'esplosione di energia vi aspetta sulle spiagge più belle della Puglia ed ha un nome: Beach Tour. Cercate la tappa più vicina a voi sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prossime tappe del Beach Tour. Questo venerdì 7 agosto vi aspetto al Lido VR Beach Club nella Marina di Ostuni. Sabato 8 agosto invece vi aspettiamo al Maracaibo Beach a Torretta a Mare in provincia di Taranto. E poi vi do anche un'anticipazione: l'ultima tappa sarà domenica 16 agosto a Lido Franco, a Marina di Ginosa, e lì vi aspettiamo in diretta dalle 16 alle 19, mentre le altre tappe sono mattutine e siamo in spiaggia dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026: Divella, passione mediterranea nel mondo, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Vita.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: nel nostro appuntamento di questo martedì si parla delle banconote europee che si rifaranno il look, quindi cambierà l'immagine di sfondo che vediamo dietro il numero 10, 5, 20, 100 e così via. E vi chiedevo, se fossero solamente i pugliesi a votare per la grafica, chi ci metterebbero su queste banconote? Angela risponde: Paisiello o Piccinni, i nostri musicisti. È molto poetica, molto saggia lei. Ti dico e vi dico invece, da un sondaggio che poi è stato pubblicato online, i pugliesi cosa e chi metterebbero sulle banconote. Allora, partiamo dalla banconota da 5 euro, dove ovviamente troneggerebbe San Nicola, sì, perché lo conoscono tutti, e sul retro ovviamente la cattedrale qui che si trova a Bari. Poi per il taglio da 10 euro arriva Caparezza, che comunque ci sta, ha anche un bel look lui con quei capelli, farebbe scena. Sulle 20 euro c'è chi propone Antonio Cassano, ovviamente talento nostrano, e sul retro anche lo stadio di San Nicola, che comunque riporta la bellezza monumentale della nostra terra. Il volto da 50 euro, ecco, è di Lino Banfi, perché è un monumento nazionale della risata, l'ambasciatore morale della Puglia. E sul retro della banconota da 50 c'è chi metterebbe i piatti baresi, oppure i parenti che arrivano a casa senza avvisare, o il crudo di mare, che è anche un simbolo della Puglia. Per la banconota da 100 si vota per Checco Zalone, la banconota da ritirare rigorosamente il 23 di ogni mese allo sportello della banca come taglio dello stipendio del posto fisso. E chi per i 200 euro vota per Toti e Tata. Ecco, voi chi mettereste su queste banconote, potendo scegliere? 347-7272-274, fatemelo sapere. Intanto ascoltiamo Giorgia.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Nel nostro appuntamento in questo martedì siamo pronti ad ascoltare anche quella musica che arriva come linfa vitale nuova, ma già poi si impossessa delle nostre giornate. Ecco, quello che sto per presentarvi, noi lo conosciamo con il nome di Bruno Mars, ma sapete che in realtà si chiama Peter Gene Hernandez? Cioè, capito? Non si chiama Bruno Mars. Ho fatto questa scoperta oggi, scusate. 40 anni e ancora tanta bella musica da farci ascoltare. Questa è On My Soul.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Radio Selene.
1: Buongiorno, buon martedì a tutti coloro che stanno lavorando. Da Rebecca Epifani, tanta musica da vivere insieme, preparatevi, mettetevi comodi se potete. Noemi, tu cosa fai questa sera? Poi arriva anche Gaia con Bossa Nostra.

Aia, bossa nostra, leggero, fresco questo brano, piacevole da ascoltare. Ed ora invece andiamo in un'atmosfera un po' più, ecco come dire, ambigua. Questa canzone racconta la storia di un amore clandestino e di una doppia vita, perché i protagonisti sono estranei di giorno ma amanti di notte. E Stevie Wonder che ci racconta tutto questo con Part-Time Lover.

contrasto tra il senso di colpa di sapere, insomma, di fare qualcosa di sbagliato e l'intensità della passione che impedisce ai due amanti di ritrovarsi di notte invece facendo finta di essere due sconosciuti di giorno. Tutto questo era Part-Time Lovers, Stevie Wonder su Radio Selene. E buongiorno, sono le 11:59.

0: Gio Antonacci nel nostro appuntamento in cui auguro una buona giornata a tutti coloro che ci stanno ascoltando e ben arrivati su Radio Selene. Ed ora arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie. Bentrovati dalla redazione.
2: Migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6 che ha sempre campeggiato in curva sud sventolava già 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dai cori c'è solo un capitano. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, questa la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Birdis.
1: L'ho voluto uccidere, sceso dalla macchina, avrebbe ucciso anche me se avesse potuto, non ha dubbi l'ex fidanzata di Mirko Bertellini, il 43enne che nella notte tra il 1° e il 2 agosto a Somma Lombardo ha investito e ucciso Federico Venco, 36 anni, colpevole di aver tentato di aiutare la donna in difficoltà per aver perso il telefono.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma sarebbe avvenuto a circa 7 km da Pisa ad una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Al momento non si hanno notizie di danni, ma le verifiche sono in corso.
1: Riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. Alle 13 parlerà con i giornalisti il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal nord d'Africa, lo riferiscono le autorità spagnole.
2: Conflitto russo-ucraino, 4 persone tra cui 3 civili sono state uccise da un soldato di Mosca a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città. Una tragedia, secondo le prime informazioni, un soldato ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni uccidendo una persona prima di attaccare dei civili e ucciderne 3, ha scritto su Telegram. L'aggressore è stato arrestato e ora si indaga sul movente del gesto.
1: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre lunedì era 2,97 euro. Il prezzo medio sale al livello più alto del 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Radio Selene.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea.

0: moderni e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.
2: Amici, tra poco parliamo di intelligenze artificiali, di tutti quei gesti anche piccoli che ormai però iniziano a far parte della nostra quotidianità, e mi direte anche la vostra. Prima però la musica di Radio Selene, ripartiamo da Holly Humberstone, To Love Somebody.

C'è davvero, ci ascolta proprio da lì. Buongiorno amici, allora voglio parlare con voi di intelligenza artificiale, perché sì, diciamo che oggi ci sono delle forme di intelligenza artificiale molto elaborate e c'è chi la utilizza e chi la utilizza un po' meno, ma in fondo se andiamo a guardare nel dettaglio delle nostre abitudini ci renderemo conto che l'intelligenza artificiale da tempo la utilizziamo un po' tutti. Per esempio, faccio un caso per tutti: cercare una strada e farci indicare dal navigatore dove andare è comunque rivolgersi ad un assistente virtuale che ci aiuta. Prima invece leggevamo le mappe, non so se qualcuno le sa ancora leggere, o chiedevamo informazioni a chi trovavamo di passaggio. Oggi invece si fanno altre cose, si possono creare dei testi, si scrivono delle mail, si riassumono dei documenti lunghi, ci cercano anche delle idee, spesso e volentieri al lavoro o per la scuola, si cercano degli spunti creativi, si traduce spesso e volentieri anche con l'intelligenza artificiale, che può anche correggere la nostra grammatica italiana prima di inviare un testo, e a volte sbaglia, ve lo dico anche, fate attenzione. Quindi facciamo davvero tante cose, anche ricevere dei consigli per ascoltare della musica o per guardare dei film quando sono il frutto di un algoritmo, è perché è l'intelligenza artificiale che ci ha aiutato ad arrivare a quel punto lì. Oppure chi chiede il meteo ad Alexa e Alexa risponde, o chi imposta da remoto il condizionatore in casa. Insomma, facciamo un sacco di cose con l'intelligenza artificiale che magari ignoriamo. E allora io vi voglio chiedere, voi la utilizzate? Se sì, in che modo? Fatemi sapere la vostra al 347-7272-274. Non si può prendere la laurea con l'intelligenza artificiale, per quello bisogna impegnarsi. Arriva Coez!

0: laurea.
1: Ci vuole una laurea. Coez nel nostro appuntamento. A proposito di musica, c'è chi fa anche la musica con l'intelligenza artificiale, che poi bisogna sempre dire è uno strumento buono, non bisogna demonizzarlo. La differenza la fa sempre chi la utilizza e in che modo la utilizza. Una cosa che mi preoccupa per me, il mio punto di vista, è che ci possiamo impigrire quando cerchiamo uno spunto creativo. Anziché, che ne so, farci una passeggiata e magari ci viene lì quell'idea illuminante, andiamo a chiedere un po' l'intelligenza artificiale perché vogliamo sbrigarci, perché ormai viviamo di fretta. E sarebbe bello invece non impigrirci, secondo me, da questo punto di vista. Comunque, ancora, nel nostro pubblico leggo che c'è dello scetticismo, cioè la maggior parte mi hanno risposto no, non la voglio utilizzare, tra pochi anni sarà disponibile solo quella, siamo messi male, c'è un po' di negatività. Qualcuno invece vede anche un barlume di luce, per esempio Marcella, che dice ecco, io chiedo quando devo studiare delle cose, quando devo approfondire degli argomenti, però anche per avere degli spunti per le storie da raccontare al mio nipotino. Vedi? Vedi che bella idea? È un buon modo anche questo per utilizzare l'intelligenza artificiale. Spesso infatti cerchiamo proprio delle risposte, mai delle diagnosi, per favore, lo chiedo a tutti, perché poi abbiamo mal di testa, chiediamo l'intelligenza artificiale, di un attimo ci troviamo già lì, ci immaginiamo in ospedale. No, non è il caso, non fate mai diagnosi.

0: 342-72-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 64.

nostro martedì. A proposito di cuori, emozioni, l'intelligenza artificiale può entrare anche in quella sfera lì? Vediamo un po' cosa ne pensano anche i nostri ascoltatori. C'è Davide d'Andria, per esempio, che ci scrive: nonostante sia un software privo di sentimenti, non mi invergogno a dire che è stato l'unico che mi ha ascoltato e offerto supporto senza giudicarmi e soprattutto restando disponibile a qualsiasi ora. Ma ciò non vuol dire che debba sostituire la figura di un professionista pronto ad aiutarti. E c'è anche questo, devo dire che ho constatato che ci sono molte persone che chiacchierano con l'intelligenza artificiale come se fosse una persona, un amico. Effettivamente sì, è sempre lì pronta a nostra disposizione. C'è da capire quanto possa darci i consigli più giusti. Infatti ci sono diversi casi documentati in cui l'intelligenza artificiale ha suggerito ad alcune persone di lasciare il proprio fidanzato o la propria fidanzata. Ecco, è una cosa giusta? Non lo so, io non mi permetto di giudicare questo. Magari ci ha visto lungo e ha fatto un favore, magari invece ha rovinato una relazione. Davvero non so dirlo, perché bisognerebbe andare nello specifico di questa questione. Continuo a chiedervi il vostro parere in merito al 347-7272-274. Potremmo dire che il mondo è un po' sottosopra, e lo pensa anche Malika Ian.

Intanto auguro buon martedì a tutti coloro che sono in ferie, buon martedì a tutti coloro che stanno lavorando, buon martedì a chi sta cucinando perché sono le 12.40 e quindi vi immagino lì ai fornelli, e buon martedì a chi per la prima volta si trovasse in nostra compagnia. Noi siamo quelli di Radio Selene, mi raccomando, portateci con voi anche in vacanza o se non siete pugliesi fuori dalla Puglia. Tanto grazie allo streaming e grazie all'app di Radio Selene siamo sempre con voi. E anche la nostra musica arriva a Partenope.

0: Questa è Radio Selene.
1: Continua così il nostro viaggio in questo martedì mattina e saluto tutti coloro che ci hanno raggiunto. Tra poco ascolteremo Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore e poi andiamo avanti con Shawn Mendes e Camila Cabello con Señorita e a seguire Material Lover.

Material Lover nel nostro appuntamento di questo martedì. Passiamo dall'amore, quello un po' più materiale, invece ad un brano meraviglioso, un remix, Human Nature, il grande Michael Jackson, e invece questa è la versione delle Sisters with Voices, Right Here, Human

0: amici, siamo arrivati così alla fine del nostro appuntamento di questo martedì mattina. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Io ringrazio subito Silvio Tempesta per aver curato e diretto tutta la parte tecnica. E vi ricordo che la musica va avanti con il Vivi e Rivivi, un viaggio avanti e indietro nel tempo. E poi a seguire gli speaker di Radio Selene tornano a farvi visita nel pomeriggio a partire dalle 15 con Gaia, a seguire Mariano dalle 17 e poi Paola dalle 19. Grazie a tutti voi per esserci stati. Io do linea alla redazione giornalistica per tutte le news e vi do appuntamento a domani, sempre qui a partire dalle 10. Ciao!
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Migliaia di persone dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan. Ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis. Ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli. Così Monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nell'omelia per i funerali di Baresi.
2: Una bambina di 8 anni ha chiamato il 118 per chiedere aiuto dopo essere rimasta per molto tempo nella sua abitazione in provincia di Parma senza la presenza di un adulto. All'appello lanciato dalla piccola ha risposto la centrale operativa, che ha inviato sul posto il personale sanitario e allertato anche i carabinieri. Al loro arrivo le pattuglie hanno potuto confermare quanto raccontato al telefono della bambina, che non solo era in casa senza adulti da diverse ore, ma non aveva neanche cibo a disposizione all'interno dell'abitazione.
3: Si indaga per capire nel dettaglio cosa sia successo a Leonardo Cortese, il ragazzo morto annegato nel pomeriggio di ieri nella piscina Blue Planet 4.0 a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Sul caso stanno lavorando i carabinieri e la procura ha aperto un fascicolo per ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane e per avere la certezza sulla causa del decesso. La vittima aveva 19 anni e viveva a Trento. Stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con un amico. È stato lui il primo in piscina a dare l'allarme.
2: Medio Oriente, negoziati tra Libano e Israele portano vergogna e umiliazione, lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Israele. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Le relazioni tra Iran e Iraq sono attualmente al massimo livello, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Abbas Sarachki.
3: A quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Marquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante un live su TikTok, e del sindaco di Uruapan Carlos Manzo, ucciso il 1 novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramon Angel Alvarez Ayala. L'uomo è ritenuto il leader di una delle cellule criminali più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generación e mandante delle due uccisioni.
2: Europei di nuoto, italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nella Senna. Quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara vinta dal fuoriclasse Wellbrook. Alle 14.30 Ginevra Taddeucci nella prova femminile della stessa distanza. Quarto posto per Enrica Piccoli nella finale di solo tecnico di artistico. Proseguono anche le gare di tuffi con il ritorno di Pellacani.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate.

0: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene. Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1978.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2017.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 2014.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Eccoci di nuovo insieme, la diretta insieme del primo pomeriggio. Benvenuti qui su Radio Selene, noi siamo sempre puntuali, benvenuti. C'è Gaia al microfono, dall'altra parte del vetro c'è Gigi alla regia, che saluto e che ringrazio. E quindi niente, qui è tutto pronto per tenervi compagnia fino alle 17. Oggi martedì 4 agosto e io già ve lo dico perché fra pochissimo parliamo insieme. Quindi preparate i telefoni, andate già su WhatsApp oppure se non avete il nostro numero segnatevelo 347 72 72 274, così avete già tutto il necessario a portata di mano, anche perché oggi possiamo davvero dare ispirazione a tutti coloro che ci ascoltano, magari anche a me, a Gigi, perché no, le nostre giornate, su ciò che ci fa stare bene. Ecco, vi ho già spoilerato di cosa parleremo, però non vi preoccupate, rimanete con noi che fra poco entriamo nel vivo. Ora musica, ci ascoltiamo gli Stereophonics, questa è Have a Nice Day.

0: Radio Seleni. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Seleni.
6: Eccoci qui, amici del primo pomeriggio, siete su Radio Selene con Gaia, qui è tutto pronto. Voi siete pronti a respirare un po' di buon umore? Perché se eventualmente, purtroppo, non c'è, lo passiamo noi qui in radio con la musica, adesso con Francesco Gambani e Summer Funk.

Vabbè, con noi il re del pop a farci compagnia con la sua iconica Smooth Criminal Michael Jackson su Radio Selene. Ma voi lo sapete chi è Annie che nomina? Chi è sta Annie? Speriamo che sia davvero ok, Annie. E voi? Voi tutto ok? Perché oggi parliamo di una cosa che mi è venuta in mente stamattina. Sapete, quando uno si sveglia non sa cosa pensare, si guarda allo specchio e dice: ma effettivamente gli altri fanno questa cosa? Perché? Perché allora, io ho questa routine al mattino, ma la vostra può essere in qualunque momento della giornata, ok? E questa routine che mi fa stare bene, quella cosa che davvero mi rivoluziona la giornata, perché poi effettivamente va a modificare un po' tutto il mood, tutto l'umore della giornata, proprio perché la mia è al mattino e quindi quando apro gli occhi la prima cosa che penso è vabbè, non ve la dico, non ve la spoilero, però pensateci, ok? Magari me la indovinate e me lo scrivete in un messaggio dopo. Per esempio, posso fare a meno del caffè, ma non delle cuffie. Ecco, se ci sono le cuffie, io ho rivoluzionato la mia giornata, perché parto proprio bene, quella cosa che mi rigenera, e dico, la giornata può andare avanti e io ci sono al 100%. Quindi io non so se sia magia, sia chimica o se è una semplice abitudine, però credo che tutti ne abbiamo almeno una. E quindi ispiriamoci un po' a vicenda oggi, ok? Possiamo prendere spunto dalle routine degli altri, e quindi mi sono detta, ok, oggi lo chiedo anche ai miei ascoltatori. E quindi non c'è una routine universale, ok? Può essere al risveglio mattutino, può essere nel pomeriggio, può essere alla sera, ma qual è quella cosa che vi rivoluziona la giornata? Quella piccola abitudine che magari vi mette in moto, vi dà la scossa e voi dite, ok, ora ci sono con tutto me stesso. Voglio saperlo da voi al 347 7272 274 con un messaggio oppure anche un bel audio su WhatsApp, così ascoltiamo le vostre voci. Intanto noi guidiamo in maniera sicura con Mae Smith e Niall Horan. Questa è la loro Drive Safe.

Eccoci qui su Radio Selene, abbiamo appena ascoltato Drive Safe di Mai Smith e Niall Horan, ma noi adesso stavamo parlando tra di noi di qual è quella cosa che vi rivoluziona la giornata, che può essere al mattino, al pomeriggio, alla sera, ma che vi fa dire sto bene al 100%. E stanno arrivando i vostri messaggi, leggo Ruggero da Molfetta che mi dice: la mia routine è guardare il mare appena sveglio con un bel caffè in mano e la giornata parte bene. E vabbè Ruggero, ma che fortuna, perché deduco che tu abbia casa fronte mare, che fortuna immensa. Comunque è anche scientificamente provato che vedere il mare al mattino riduce lo stress, quindi io mi accontento della luce quando alzo la tapparella, perché davvero se non ne vedo un po' al mattino divento un gremlin, quindi ti capisco alla grande. Però anche se non è la luce la mia abitudine, come dicevamo prima, c'è Riccardo da Andria però che ha indovinato la mia routine. Gaia, la tua routine sono le cuffie, quindi ascoltare musica sicuro. E sì, sicuro Tony, hai centrato tutto, perché se la mia giornata non parte con le cuffie, allora non è salva, non va bene. Invece la vostra routine quotidiana che vi fa stare bene, che vi rivoluziona la giornata veramente, perché io dico rivoluziona proprio perché è quella cosa che se non fate vi va storto tutto. Quindi 347 72 72 274, fatemelo sapere che fra poco leggiamo tutti.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale e anche noi vorremmo essere barche in mezzo al mare, magari staremmo freschi, ma purtroppo ci accontentiamo di essere degli esseri umani. Comunque arrivano i vostri messaggi su quella cosa che vi rivoluziona la giornata. E c'è Leo da Taranto che è una routine, in questo caso mattutina, ma romanticissima, mi dice: quella cosa è al risveglio ritrovarmi al mio fianco dopo 37 anni mia moglie Isa, scambiarmi con lei un buongiorno e un bacio ed è il migliore integratore multivitaminico con cui iniziare la giornata. Vabbè Leo, già fa caldo, però io così mi sciolgo. E poi che fortuna che hai Isa, io voglio più uomini così, romantici, per favore. Io mi accontento del caffè al mattino e soprattutto delle cuffie. Però c'è anche Piero da Vieste che mi dice: io mi salvo con una passeggiata al tramonto, vedete? Non è solo al mattino, può essere anche alla sera, perché se non vedo quel cielo arancione mi si spegne il cervello e sono pronto per andare a dormire. E vabbè, anche perché anche il tramonto, come il mare, è terapeutico. E poi vabbè, da Vieste avete dei paesaggi sul Gargano assurdi. Comunque è una cura quotidiana il tramonto, sì, non ti nego che è rigenerante anche per me.

Strong. Comunque, messaggi ancora, sì, sulla routine che vi rende migliore la giornata, che rende migliore anche voi stessi. Pasqua, per esempio, mi dice: la mia giornata è ascoltare Radio Selene. Non è una frase fatta, ma una realtà, perché se non accendo la radio è finita. E poi mi manda, bellissimo, il suo dispositivo con la nostra bellissima Radio Selene in diretta. Adesso noi ci ascoltiamo una bella novità, di una ragazza brasiliana. Lei è Mari Fraser, questa è Como Ouro.

0: la domenica.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Ciao a tutti, siete su Radio Selene, ma io voglio sapere da voi, ditemi, è agosto che ci spegne con questo caldo? Sono io che ho bisogno di un integratore in più? Non lo so, qualcuno come me? Comunque, meno male che c'è la musica. Adesso ci ascoltiamo in Maroon 5 con Erin e poi Giorgia, l'unica.

Eccoci su Radio Selene con Giorgia, l'unica, ma adesso è il momento di un classico del 1989, House, un genere che stava prendendo piede in quegli anni, e loro un duo, gli Inner City, che furono dei pionieri. Il video di questa canzone è tutto dire. Pensate che presero una Rolls Royce parcheggiata e la usarono per il video. Pensate un po'.

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
0: Questa è Radio Seleni.
7: Il pomeriggio è già in movimento, siamo alle 16.07, noi siamo alla nostra seconda ora insieme, quindi ci vuole una bella carica di ritmo. Adesso con Cattive Abitudini, May Salmo e Colapesce. Subito dopo Bon Jovi con You Give Love a Bad Name.

viaggio in musica questo pomeriggio, adesso con Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, dal 1986. Siete su Radio Selene con Gaia. Ciao a tutti, adesso parliamo proprio di musica, perché quando la musica è bella merita di essere raccontata. E si parla anche d'Italia in questo caso, perché nel nostro bel paese, a quanto pare, noi facciamo suonare tutto il mondo. Eh sì, perché se pensavate che il Made in Italy fosse

un'eccellenza nel campo culinario oppure solo della moda. No, in realtà anche il mondo della musica richiama il Made in Italy. Siamo molto richiesti, molto acclamati e non so se abbiamo una capacità speciale rispetto ad altri paesi di magari creare relazioni, infilarci nei posti giusti. Fatto sta che creiamo belle cose e ci chiamano dall'estero, e questo è successo anche per i dischi più attesi di quest'anno, come quello di Madonna, quello dei Rolling Stones. E sì, qui c'è anche la nostra firma, chi l'avrebbe mai detto? Ad esempio Madonna ha scelto i fratelli Parisi, due ragazzi partiti da Salerno che hanno girato il mondo, hanno anche vinto un Grammy, lavorato con Ed Sheeran, Fred Again, e hanno portato la loro visione in Confessions 2, quindi il nuovo album di Madonna che dopo 7 anni di silenzio ha riportato insomma la sua musica in classifica, anche grazie a loro. Invece gli Stones hanno affidato il suono del loro disco Foreign Tongues a Marco Sonzini, piacentino approdato nei più grandi studi di Los Angeles, che ha modellato i suoni di Jagger & Company, come aveva anche già fatto per Acne Diamonds, che è uscito qualche tempo fa. E quindi niente, questo amore per il Made in Italy in realtà c'è già da tanto. C'è Davide Rossi, per esempio, violinista e arrangiatore, che pensate un po', ha scritto Viva la Vita dei Coldplay. Vabbè, oppure Marta Salogni, che invece da Bergamo ha iniziato portando tè negli studi londinesi, fino poi a produrre e mixare dischi per Depeche Mode, per Björk, Gorillaz. Vabbè, insomma, è un'Italia che magari non si vede, però si sente, e brilliamo anche grazie alla musica internazionale. Ed è un po' di...

0: Siete su Radio Selene, ma ora è il momento di parlare del
1: Beach Tour 2026.
0: Eh sì, perché Radio Selene porta ritmo, musica e divertimento per rendere la vostra estate indimenticabile. Quindi preparatevi a ballare, perché il Beach Tour 2026 è caldissimo, perché siamo già stati in molte spiagge spettacolari della Puglia, ma il bello è che continuiamo per il resto dell'estate con un'ondata di energia e gioia tutta per voi, con le nostre postazioni e la radio in diretta in riva al mare, i vostri piedi sulla sabbia che vanno a tempo, i giochi sotto il sole con i vostri amici o parenti, e ancora vi aspetta una valanga di gadget da portare a casa, e poi risate a non finire e noi pronti a catturare ogni singolo vostro momento con foto e storie che posteremo sui nostri social. Volete sapere dove trovarci? Cercate subito sul nostro sito radioselene.it la spiaggia più vicina a voi. Intanto scrivete in agenda i prossimi appuntamenti del Beach Tour, perché venerdì 7 agosto saremo a Lido VR Beach Club Marina di Ostuni, ma anche sabato 8 ci trovate al Maracaibo Beach a Torretta Mare, provincia di Taranto, e vi anticipo anche che domenica 9 agosto saremo al Murmur Beach a San Pietro in Bevagna. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzione di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Selene.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 644.

Blondie, Maria dal 1999, questi rintocchi di campane che a quest'ora forse ci svegliano un po'. Vi siete svegliati dalla siesta? Eccoci, siamo su Radio Selene. Ciao a tutti, io sono Gaia e che bello ritrovarci insieme. Poi insomma, abbiamo appena ascoltato questa bella canzone. Io nel frattempo però voglio portarvi nei vicoli di Putignano. Eh sì, Putignano, che è davvero una città di creativi. Eh sì, perché fra i tanti artigiani c'è anche Giovanni La Terza, un muratore in pensione che un giorno ha avuto un'idea e ha deciso di trasformare delle normalissime bottiglie di plastica in stampi per modellare il cemento e creare scenografie a forma di trullo per i presepi. Lo so che Natale è lontano, però a noi che ci interessa, noi già guardiamo avanti. E poi quest'arte del signor Giovanni, che nasce dalla sua memoria, dalla sua manualità, dal suo vecchio lavoro, comunque ci fanno venire voglia di creare, di essere creativi. Ma che bella cosa! Comunque, pensare che i suoi trulli presepi sono anche arrivati a Milano. Vedi, per un attimo ci pensi, dici che bella Putignano, città d'arte, di tradizione, di invenzione. E abbiamo anche Giovanni che ci prepara arte proprio con il cemento. Una cosa assurda.

Vabbè, Living in a Box dal 1987. Invece adesso ci ascoltiamo Paola Iezzi con Stessa Direzione. E a proposito di direzioni, Paola punta già dritta alla nuova edizione di X Factor insieme agli altri padroni di casa, Jake La Furia, Francesco Gabbani, alla conduzione Giorgia. E invece sbarca ufficialmente un nuovo giudice, Irama. Vabbè, squadra che vince non si cambia. Vabbè, già, dai, qua, giusto uno. Dai, su.

0: Questa è Radio Selenia.
1: Il nostro appuntamento di oggi insieme finisce qui, mancano 10 minuti alle 17 e io lascio le cuffie a Mariano Pizzarelli che vi accompagnerà ancora in questo pomeriggio. Don't worry, be happy, perché noi ci risentiamo domani dalle 15 fino alle 17. Ringrazio Gigi Savoni in regia e che la musica sia sempre con voi.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Vorrei augurarvi un caloroso buon pomeriggio, ma fa già troppo caldo, quindi vi auguro solamente un buon, buonissimo, fantastico pomeriggio qui su Radio Selene. Buon pomeriggio da parte mia, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Saluto Gaia che mi ha preceduto e saluto subito alla parte tecnica Gigi Savone, anche lui carichissimo fino a stasera. E lì sul mixer a muovere cose come un polpo sbattuto in Der Lanz a Bari. Sì. Saluto tutte le attività commerciali che hanno Radio Selene in filo di fusione, perché oggi sono entrato in un'attività commerciale, c'era Radio Selene, c'era la nostra Rebecca Epifani, quindi un saluto a tutti voi. Adesso partiamo, sì, ma dove? Partiamo esattamente nel 1973.
0: Questa è

0: Questa è Radio Serena.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Radio Selene.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.
6: Qui su Radio Selene voglio salutare tutte quelle persone che stanno lavorando, per esempio come Leo da Bisceglie che ci ha scritto al 347-7272-274. Tra poco parliamo di un sacco di cose, prima però musica, Teddy Swims e poi Prince.

0: Alphabet Street, una via particolare questa Alphabet Street, una via del peccato, ecco, mettiamola così, il peccato che stava per compiere una persona, anzi che in realtà ha compiuto nella città di Bitonto. Che cosa è successo a Bitonto? Accadono un sacco di cose, per carità. Diciamo, la vicenda nasce dalla vincita contratta proprio a Bitonto nell'estrazione delle 20:30 dello scorso venerdì 31 luglio. Hanno indovinato i 5 numeri estratti, il 2, 4, 8, il 10 e il 51, conquistando il premio da 1 milione di euro. La persona che aveva effettuato la giocata avrebbe però interpretato la dicitura non esigibile, riportata sul tagliando, no? Come indicazione di una mancata vincita. Convinta che quel pezzo di carta non valesse nulla, lo ha gettato nel contenitore del secco. In seguito poi è andata evidentemente a rivedere, che ne so, le immagini del telegiornale, si è resa conto dell'errore, ha informato addirittura la SAMB, che sarebbe la società pubblica che si occupa della raccolta dei rifiuti del Nord Barese, che ha avviato, ma cioè, avete capito che step, ha avviato le operazioni necessarie per individuare questo biglietto. Lo hanno individuato proprio il compattatore nel quale era finito il biglietto, e alla fine questa persona, uomo, donna, non si sa, è riuscito o riuscita a recuperare questo biglietto e a portarsi a casa 1 milione di euro. Cioè, no, tra poco, non proprio adesso. Che storia che raccontiamo, che arrivano proprio da dietro casa nostra, in questo caso a Bitonto. Adesso andiamo nel 1992. In realtà sarà stata pubblicata all'interno dell'album Cambio, un invito a superare quella paura che abbiamo ogni tanto dei sentimenti, il cinismo, la chiusura emotiva. Lui è Lucio Dalla e qui su Radio Selene c'è Apriti Cuore.
1: In questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto.

chiama Apriti Cuore. E devo dire che in tanti, al 347-7272-274, hanno aperto questo cuore scrivendoci proprio con il cuore in mano, come Valentino da Bisceglie. Questa canzone per me è una grande emozione, scrive. Bene, bene, era questo. E questo è l'obiettivo di Radio Serena, o di farvi divertire, o di farvi passare giornate spensierate, oppure addirittura di, come dire, riempirvi il cuore anche da un certo punto di vista con la nostra musica. Torniamo invece nella città di Bari, da dove io sto parlando in questo momento, perché questa mattina il comune di Bari e l'AMIU hanno avviato una campagna per combattere il degrado nelle spiagge cittadine, in particolare contro l'abbandono dei mozziconi di sigaretta. Si chiama il progetto Le cattive abitudini vengono a galla, presentata proprio stamattina sulla spiaggia di San Francesco. Nella mattinata i volontari hanno incontrato i bagnanti, illustrando i contenuti dell'iniziativa attraverso dei QR code e addirittura distribuendo dei posacenere portatili, che sono una di quelle cose che, insomma, potrebbe aiutarci mentre magari se siete in giro, avete bisogno di fumare, per carità, tutto lecito. L'importante è poi gettare quei mozziconi, perché il cosiddetto littering, cioè il gesto di abbandonare i mozziconi di sigaretta, che è uno dei rifiuti, ricordiamo, più diffusi e soprattutto, come dire, insidiosi, perché al loro interno ci sono sostanze tossiche, perché il mozzicone impiega fino a 10 anni per degradarsi, ecco, rappresentando una minaccia concreta per la fauna marina, è uno dei più duri a morire. Ecco, un po' come l'erba cattiva che non muore mai. Dal 2022 questi sono gli Imagine Dragons con la loro Symphony.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, piazza Pertini, Peschici.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Ermal Meta con la sua ragazza Paradiso qui su Radio Selene. Allora, dobbiamo andare in provincia di Lecce, più esattamente a San Donato di Lecce, perché hanno provato ad assaltare un bancomat, ma una donna, lanciando dei vasi di fiori, ha messo in fuga la banda. Tutti in questi, devo dire, in queste settimane, ma non solo, abbiamo sentito parlare delle cosiddette bande della marmotta nei vari bancomat pugliesi. Si stanno divertendo. Però questa notte uno di questi assalti non è andato a buon fine grazie a una signora. Più o meno stanotte ore 3:30, ok? Comando di 4 persone fuori da una banca di San Donato di Lecce ha tentato il colpo a una filiale. Sono riusciti a far esplodere il primo ordigno che ha svegliato tutti i residenti della zona, che hanno reagito, in particolare questa eroica signora che abita al piano superiore della palazzina dove si trova la filiale della banca. Si è affacciata al balcone urlando ai malviventi, lanciando contro proprio i vasi di fiori, mettendoli in fuga. Stanno indagando i carabinieri, ma secondo me, avendo capito un attimino com'è la signora, secondo me la signora è entrata nell'arma dei carabinieri, li fa scappare tutti, signora, abbiamo bisogno di lei.

quella del 1982, e alla radio c'era anche questa canzone di Riccardo Cocciante, Un buco nel cuore, riascoltata nel 2026 qui su Radio Selene alle 17.43. Adesso nel nostro spazio novità qui su Radio Selene andiamo nell'estate del 99, quando la radio suonava Arabe de Palo, per esempio, e questo artista che arriva da Salerno, si chiama Napoleone, racconta proprio, non tanto quell'estate lì, racconta un po' quei sapori di quell'estate che oggi si sono un po' perse, anche di quegli amori che c'erano e oggi non ci sono più. Perché? Perché sono cambiate tante cose. La canzone nuova di questo artista che si chiama Napoleone si chiama Cucumari, qui su Radio

0: Questa è Radio Selene.
1: È martedì pomeriggio e stai ascoltando Radio Selene fino al 19 con me, che sono Mariano. Ci facciamo ancora compagnia per un'oretta. Adesso è giunto il momento di ascoltare tanta musica. Dominic Fai con Three Nights e poi la nuova di Samurai J, Flamenco Paradiso.

Stai ascoltando Radio Selene.

Flamenco Paranoia qui su Radio Selene. Torniamo indietro, anzi torniamo al 1982. Immaginate di essere una band inglese dove c'è tutta questa musica pazzesca, gli Spandau Ballet, c'erano i Duran Duran. Voi non riuscite a essere come loro. Firmate un contratto discografico importante, ma i primi due singoli non vanno bene. Voi vi chiamate Culture Club e dopo diversi cambi di band, niente, non va niente. Proviamo anche con il terzo singolo. Ma come fa ad andar bene un singolo? Cioè, noi ci chiamiamo Culture Club, quindi si dovrebbe ballare. Questo singolo ha un ritmo reggae, lento. Come farà? Poi si parla di una storia tra Boy George e il cantante, diciamo, si parla di un batterista, ma non si capisce niente di questa storia. Come faremo a sfondare nel mondo della musica? Ce l'hanno fatta con questa canzone bellissima che suoniamo adesso qui su Radio Selene. Si chiama Do You Really Want to Hurt Me?

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Seleni.
2: Amici di Radio Seleni.

L'originale era del 1979 delle Sister Sledge, He's the Greatest Dancer, poi ripreso nel 1997 questo campione da Will Smith quando ancora faceva il cantante rapper. Questa si chiamava Getting Jiggy With It qui su Radio Selene. Bellissima, bellissima. Mi ha riportato proprio indietro con la memoria, ecco, questa canzone. Dobbiamo parlare un po' di vacanze, amici. Magari ci state ascoltando Radio Selene, magari con la nostra app, dal vostro luogo di vacanza, che magari non è per forza detto che sia il mare, magari potete essere anche un po' in giro, perché alla fine la vacanza è quella cosa che divide un po' chi proprio decide, no, io voglio stare, ne so, al mare, in piscina, dalle 9 della mattina fino alle 19, pranzo al mare, non faccio niente, faccio il lucertolone, oppure quelle persone che invece si svegliano presto, magari fanno una ricca colazione, vanno in giro, esplorano città, luoghi magari di natura, fanno un po' i viaggiatori, quelli più avventurosi. Ecco, riempite il WhatsApp di Radio Selene, soprattutto note vocali, ma anche scritte al 347-7272-274. La domanda di oggi è: che tipo di vacanzieri siete? Avventurosi oppure lucertoloni sotto il sole? Aspettiamo tutte le vostre risposte. Adesso, mercoledì.

Penope si chiama questa canzone qui su Radio Selene. Allora, che tipo di vacanzieri siete? Per esempio, da Taranto tendenzialmente sono avventuroso ma senza improvvisazioni. Mi piace muovermi, conoscere, visitare posti nuovi, così come mi piace interagire con la gente nei luoghi che visito. Bene, molto bene, devo dire che ci troviamo allineati. Non mi trovo molto allineato, ma va benissimo, il tuo tipo di vacanza. Caro Peppe da Rutigliano, ciao Radio Selene. Quando arrivo in vacanza parcheggio la macchina e non mi muovo più. E immagino che non muovi neanche più la macchina, non muovi più niente, neanche un dito, neanche un mignolo, ma proprio zero, zero, zero. Poi c'è chi va in vacanza anche per andare a ballare. Muove tutto, tutto il corpo. Per esempio, se ascolti questa non puoi non muoverti. The Blessed Madonna con...

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Dal 1994 The Summer Is Magic, il progetto si chiamava Playa Hitty, con una cantante che era italiana, Jenny B, ma in realtà dietro c'era una modella che si chiamava Feline. Qui su Radio Selene dobbiamo parlare di viaggi, perché stavamo parlando un po' di viaggiatori avventurosi, oppure gente che insomma sta lì ferma sotto il sole e non fa niente tutto il giorno. Mi è venuto in mente perché stamattina ho letto del viaggio in bici che un ragazzo lombardo ha fatto senza l'utilizzo delle mappe sullo smartphone. Allora, siccome oggi chiediamo qualunque cosa all'intelligenza artificiale, anche per girare nella nostra città o nel nostro paese, chiediamo dove devo andare al navigatore. Ecco, questo ragazzo si chiama Jack Galimberti, ha deciso di andare controtendenza. È partito da Lodi ed è arrivato in Francia con la bici, senza mai, e dico mai, usare le mappe sul proprio smartphone. Lui sostanzialmente ha raccontato di aver sempre girato in bici alla scoperta di posti nuovi, ma sempre viaggi brevi. Ha deciso di affrontare una sfida, quindi viaggio senza mappe, in treno, da Lodi è andato fino a Ventimiglia, quindi sul confine con la Francia. Da lì ha pedalato su questo percorso sulla Costa Azzurra, poi ha detto: ho voglia di pedalare sulle colline, ed è andato in Provenza. Dopodiché, dalla Provenza ha rifatto la strada al ritorno, ripeto, senza mappe, ha costruito il viaggio passo dopo passo, con grande calma. Quindi

Quando nel 1991 questa Gypsy Woman, She's Homeless diventava una hit globale, la sua cantante, cioè Crystal Waters, era ancora impegnata nel suo vecchio lavoro. Lei, come dire, emetteva dei mandati di arresto per il governo americano, mentre questa canzone impazzava ovunque, nelle radio, nelle discoteche di tutto il mondo. Bellissima, dal 1991, la sua Crystal Waters con Gypsy Woman. Adesso parliamo di una canzone nuova che parla arriva dalla Spagna e parla di questo fascino che può avere l'incontro improvviso in un locale notturno. E ovviamente sotto c'è tutto, la vita sotto i riflettori di una celebrità. Lei è famosissima in Spagna, si chiama Aitana e la sua canzone nuova è Super Estrella su Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ma proprio adesso che ci stavamo divertendo, grazie per essere stati in mia compagnia qui su Radio Selene. Tra poco dallo studio di Brindisi arriva Paola Cisternino. Noi ci sentiamo domani, grazie Gigi Savoni alla parte tecnica. A domani alle 5, ciao a tutti, ciao belli, ciao agli o.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buon martedì sera, benvenuti su Radio Selene, io sono Paola Cisternino, salutiamo Mariano in onda prima di noi e adesso si inizia, si va dritti fino alle 21, tra poco anche l'argomento del giorno. Io vi do il benvenuto nella serata di Radio Selene con il primo disco di quest'oggi, Roadhouse Blues, I Doors.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari qui su Radio Selene. Lasciamo spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Dice Scott Bessent, uno degli uomini dell'amministrazione Trump, tra oggi e domani si chiude l'accordo e si apre Hormuz. L'accordo con gli iraniani sarà vero, non sarà vero? Nelle prossime ore avremo la conferma o la smentita, come sempre tutti i giorni che Dio ha mandato in terra da quando c'è Trump. Le comunicazioni valgono fino a prova del contrario. Ma qui sembra che le cose vadano sul serio e chi ci ha creduto? Sicuramente la borsa americana a Wall Street e gli indici sono schizzati verso l'alto. Certo, la riapertura della navigazione lungo lo stretto di Hormuz sarebbe il segnale più importante per tutti in una giornata che comunque è parsa propizia dal punto di vista delle dichiarazioni, delle prese di posizione rispetto a un'attenuazione ancora della rissosità tra Washington e Teheran. Vedremo, resta solo da aspettare. C'è quell'annuncio e una volta tanto non c'è l'immediata smentita da parte dei Pasdaran oppure dello stesso regime iraniano. Fosse vero questa volta?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: 6 minuti dopo le 19 in questo martedì sera insieme qui su Radio Selene. Tra poco l'argomento che abbiamo scelto per questo appuntamento, ma prima due dischi di fila. Heroin dai Maroon 5 e poi Maybe dei Brainstorm.

Rolling Stone si chiama Maybe qui su Radio Selene, cari amici, in questo martedì un po' difficoltoso, lo vedo un po' per tutti, siamo un po' affaticati, non ci siamo ancora ripresi da ieri che era lunedì giornata nera, ok, ma oggi anche non è che sia da meno, lo vedo un po' da tutti quanti, siamo magari un po' assonnati, chi prende il secondo o il terzo caffè, insomma siamo un po' stanchini, diciamo la verità, sarà anche questo caldo che davvero sta esagerando, devo dire. E allora l'argomento che abbiamo scelto per quest'oggi è molto molto semplice, parliamo del riposino, quello che si fa dopo pranzo, quella, la famosa pennichella. Io vorrei sapere da voi, riuscite, per chi riesce, chiaramente chi sta lavorando la vedo un po' difficile, ma se avete la possibilità, voi rinunciate al vostro riposino dopo pranzo, vi stendete un po', dormite un po', anche perché c'è un rito qui in Puglia, precisamente nel Salento, la famosa controra, ovvero sarebbe quel lasso di tempo che va da dopo pranzo al primo pomeriggio, più o meno intorno alle 16, dove di solito, almeno un po' di tempo fa si faceva, si dorme un po', uno si rilassa, poi fa caldo, si hanno le finestre aperte per far passare un po' d'aria. Bene, nella famosa controra non deve volare una mosca, perché la gente dorme e si riposa, quindi la filosofia è questa. Fatemi sapere se voi rinuncereste mai al vostro riposino pomeridiano dopo pranzo. 347 72 72 274. Le mani nel

0: Ci vuole una laurea Coez qui su Radio Selene, 19:17 minuti, e come sempre ovviamente si dà uno sguardo a quello che è accaduto in queste ore e c'è una notizia in particolar modo. Siamo praticamente sulla A16, l'autostrada Napoli-Canosa, dove c'è questo carico di pomodori che è stato disperso sulla carreggiata, che ha provocato ovviamente dei rallentamenti, anche delle lunghe code nel tratto compreso tra Vallata e Grotta Miranda in direzione Napoli. Per chi almeno una volta avesse fatto la 16 in direzione Napoli-Roma partendo dalla Puglia, almeno una volta avrà incontrato questi enormi giganteschi tir che trasportano i pomodori, che chiaramente partono dalla nostra regione verso poi degli stabilimenti, che poi ritroviamo trasformati e li andiamo a ricomprare direttamente al supermercato. Ma la fonte parte proprio dalla nostra regione, quindi vi sarà capitato di vedere molto spesso di questi tir che viaggiano. Ebbene, uno di questi, ahimè, ha perso il carico e c'è praticamente la 16 in un tratto che è un fiume immenso di pomodori. I disagi ci sono stati, quantomeno al massimo se devi aspettare la merenda ce l'avevi già.
1: Le tue

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Jackson con Beat It qui su Radio Selene, le 19:31, e come sempre noi diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Mercoledì pressione stabile, nel corso della mattinata bel tempo prevalente, poi al pomeriggio aumenteranno le nubi sul Foggiano, anche con qualche debole piovasco. Serata più stabile, temperature massime in aumento fino ai 39 gradi, le minime in calo fino ai 23 gradi, mari calmi e venti moderati.

Si chiama Easy Groove Armada qui su Radio Selene in questo martedì sera in onda, come sempre fino alle 21. Abbiamo deciso di parlare di sonno, nel senso proprio letterale della cosa, del riposino che si fa di solito durante il pomeriggio, magari dopo pranzo. Comunque siete dei tipi che si riposano, devono fare la pennichella e altrimenti magari restano nervosi, o ce la fate ad andare avanti tutto il tempo?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selena.
1: Ancora un buon martedì sera, siete su Radio Selene, tra poco ovviamente partirà anche l'ultima ora che passeremo insieme per questo appuntamento, voi seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Due dischi di fila, In the Jungle, poi Mesa, Salmo e Colapesce.

Cattive abitudini, mais, salmo e colapesce qui su Radio Selene. Stiamo parlando della pennichella, quella pomeridiana, quella che soprattutto d'estate è un'antocassana, perché magari finisci di lavorare, fa caldo, torni a casa, se poi hai la fortuna di avere anche l'aria condizionata, che sei lì bello sul divano, diciamo che una cosa dopo pranzo che c'è sempre stata. Si parlava prima di quando eravamo bambini, magari adesso tra il lavoro, la famiglia e il resto è un'abitudine che piano piano viene meno, non si ha più il tempo, ma prima dicevo all'epoca dei nonni o quando eravamo bambini noi era assolutamente sacrosanta, era una cosa che tu non poteva volare nemmeno una mosca, c'era questo silenzio pomeridiano bellissimo in giro per i piccoli paesi, soprattutto in Salento. Infatti di questo ci parla proprio Maria da Lecce, dicendo: io mi ricordo mio nonno che mi diceva puoi giocare ma in silenzio perché è la controra. Lei giustamente da bambina era una parola che dovevi assimilare ad un concetto, non esiste in italiano questa parola qui, ed effettivamente è una cosa che ci ricordiamo in molti. Poi da Taranto ci scrivete: dipende da quanto riesco ad evitare il divano, se mi siedo mi addormento di sicuro. Ascoltiamo insieme dal 2001 Let Your Body Decide di Arc.

0: let me go.
1: Miley Cyrus insieme a Dua Lipa si chiama Prisoner qui su Radio Selene. Lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Poco fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio e fino al 25 agosto il diesel subirà dunque una riduzione di 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane previsto per il 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Presidente del Consiglio Meloni, il Vice Premier Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Dall'estero il segretario al tesoro americano Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto di Hormuz tra oggi e domani. Il Qatar conferma i colloqui anche se non diretti. Iran e Stati Uniti non si parlano ma gli sforzi continuano, affermano. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito con un drone l'aeroporto di Nairan. I cori, le sciarpe rossonere, l'ultimo lunghissimo applauso per scandire l'addio a Franco Baresi quest'oggi in un funerale che è cerimonia religiosa ma anche rito laico del tipo più sincero. La barra è stata portata in spalla dai compagni di squadra, tra loro Albertini e Costa Curta. Fuori la chiesa arrivano gli applausi per Maldini e Van Basten e pesanti contestazioni per il proprietario del club rossonero Cardinale. Lo sport con gli europei di nuoto, 3 medaglie in un'ora per l'Italia, oro e bronzo nella 10 km in acque libere con Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, bronzo nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Riprese le gare tra l'altro con i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale nel trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro. È tutto, alla prossima edizione.
2: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Questa è Radio Selene.
1: Cari amici, siete su Radio Selene e ancora per un'ora il nostro appuntamento in questo martedì sera. Tra poco parliamo di detenuti che si prestano a fare gli assistenti bagnini in Salento. Nel frattempo ascoltiamo due dischi di fila, Tommaso Paradiso e poi Thompson Twins.

Hold Me Now, Thompson Twins, qui su Radio Salene dal 1983. Le 20:13 e parliamo di mare, parliamo anche di una bellissima iniziativa che è un unicum in tutta Italia ed è un'iniziativa di riscatto sociale di un certo livello. Ci sono 14 detenuti della casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce che hanno avuto un'occasione di riscatto, un momento di libertà che vale davvero tanto, sono messi al servizio della società grazie al progetto Io Salvo. Sono diventati assistenti bagnanti per tutta la stagione estiva ed è una cosa che serve molto, visto che non ci sono i bagnini, e loro hanno fatto un corso di insomma abbastanza importante. Hanno iniziato questo corso a marzo sulle ordinanze balneari, la sicurezza, l'uso del defibrillatore. Ottenuto l'attestato, sono diventati assistenti bagnanti anche per il primo soccorso. Loro sanno cosa devono fare. A giugno questi 14 detenuti hanno iniziato a lavorare, finiranno poi la loro esperienza a metà settembre. Pensate che molti nel giorno libero vanno comunque nello stesso stabilimento a cui sono stati assegnati e continuano ad addestrarsi. È un'occasione per nulla scontata, molto importante. Sono stati poi distribuiti appunto in varie zone balneari proprio nella provincia di Lecce. Sono regolarmente assunti con il contratto nazionale, pagati 50 euro al giorno per 36 ore settimanali. Ovviamente c'è stata una lunga selezione per poter scegliere le persone interessate. Alcuni sono stati traslocati anche a Taranto, quindi non solo a Lecce. C'è anche chi è stato trasferito oltre ai lidi privati, magari in delle strutture dove ci sono delle piscine, ed è, come dicevo prima, un unico in tutta Italia. È un'occasione di riscatto sociale per queste persone che vengono poi riutilizzate e rimesse nella società. È davvero una gran bella iniziativa, magari si sposterà anche in altre regioni.

Tame Impala assieme a Jenny Dracula qui su Radio Selene. Continuano ad arrivare i vostri messaggi. L'argomento scelto è molto semplice: il sonno, cioè il riposino pomeridiano. Voi lo fate ancora? Avete bisogno di dormire anche mezz'ora, un'ora? Poi dipende dal tipo di lavoro che si fa, chiaramente, e dipende anche, come ci scrive Mario da Bari, se hai il divano in pelle poi non riesci più ad alzarti. Effettivamente anche questa è una cosa che può succedere. Se non avete il condizionatore in casa e avete un divano in pelle, diventate un tutt'uno con il vostro divano e quindi poi è difficile riuscire a staccarsi. Mentre da Mesagne ci scrivete, Sofia ci scrive: no, io non riesco perché ho i bambini piccoli che hanno deciso che non si dorme più. Quindi effettivamente bisogna anche vedere un po' il tipo di lavoro che si fa, se durante la famosa pendichella siete fuori, che siete a lavoro non la potete fare, questo mi sembra chiaro. Anche se avete dei bambini piccoli, appunto, poi durante la stagione estiva, se uno ha la possibilità, sarebbe bello chiaramente portare i figli anche al mare. C'è chi riesce anche a fare il piccolo pisolino sotto l'ombrellone, ed è il caso di farlo sotto l'ombrellone, perché magari si rischia anche di ambrozzarsi in malo modo, tipo i Ringo: da una parte sei rosso, dall'altra sei bianca. A me personalmente è una cosa che è successa molto spesso.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compleanno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

Sara Mazzotti, più bella cosa qui su Radio Selene. Continua la sfilata di grandi personaggi famosi che hanno deciso di passare le ferie qui in Puglia da noi, ed è arrivato lui, Gerry Scotti nazionale, che ha deciso di trascorrere proprio le sue vacanze qui in Puglia. Lui in realtà ci è tornato spesso negli anni e torna anche quest'anno, e decide tra l'altro di festeggiare anche i suoi 70 anni, probabilmente farà una grande festa. Al momento si trova a Capitolo ed è stato avvistato proprio su una spiaggia molto bella della zona, la stessa tra l'altro scelta anche a luglio dal giornalista Alberto Matano, dall'attrice spagnola Rocío Muñoz Morales. E nonostante magari la voglia di staccare la spina, giustamente è in ferie, bianco come pochi, ho trovato qualcuno che è bianco come me, solo che lui viene da Milano, io sono del posto, quindi c'è questa netta differenza, ma non si è sottratto minimamente alle foto che le persone gli hanno chiesto, l'hanno riconosciuto sotto l'ombrellone, e c'è stata ovviamente una fila che si è creata per poter scambiare una chiacchiera, essenzialmente anche per fare una foto. Lui molto gentilmente ha detto sempre di sì.

Notorious Big, 20 e 41 minuti, siete su Radio Selene in onda ancora fino alle 21. Parliamo di lei, della donna dei record, Anna Pepe, che tra l'altro ha anche fatto parecchi video che pubblica sui suoi canali social. Uno di questi è molto tenero, molto carino, ha fatto entrare una sua fan molto giovane, 10-12 anni più o meno, all'interno del suo camerino, e non solo chiaramente si è prestata dai selfie e ha anche fatto degli autografi, ma ha anche deciso di cantare un pezzo della sua canzone proprio con lei, una delle sue canzoni, la preferita in questo caso di questa bambina che adora Anna. È riuscita, come dicevo, ad entrare nel suo camerino, lei si è prestata ed è molto tenero come video, perché comunque è una ragazza davvero in gamba. Noi l'ascoltiamo con questo singolo, What Girl Wasted.

0: 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.

0: Questa è Radio Selene.
1: Martedì sera insieme qui su Radio Selene, quando mancano 10 minuti al termine di questo nostro appuntamento, come sempre noi ascoltiamo la musica, quella bella, quella di Radio Selene. Giovanotti, Alfa e poi arrivano The Weeknd.

Blinding Lights, The Weeknd, prima ancora Jovanotti con Alfa. E di Jovanotti parliamo, c'è questa coppia di umbri che nel 2019 si sono sposati al nel tour, al Beach Party, Jova Beach Party, che conosciamo benissimo tutti quanti. Loro erano lì nel 2019 e hanno deciso di sposarsi con rito civile ufficiato proprio da Jovanotti, e fin qui voglio dire tutto bene. Solo che proprio qualche giorno fa, ieri per l'esattezza, erano in aeroporto per festeggiare l'anniversario di matrimonio. 7 anni sono passati e chi ti incontrano? Jovanotti. Hanno ribeccato sempre lui, casualmente, davvero una cosa casuale, lo hanno ovviamente immediatamente fermato. Lui, carino com'è, non solo si è fermato ma si è ricordato di loro, e da lì poi video e fotografie che si trovano tra l'altro anche sui canali social dello stesso Jovanotti. Una grandissima coincidenza.

0: guardi mai più.
1: Noemi con Tu cosa fai questa sera, ultimo disco per questo nostro appuntamento. Ovviamente torniamo sempre domani dalle 19 alle 21. Voi rimanete su Radio Selene. Adesso arriva l'informazione.
2: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Per combattere il prezzo dei carburanti ormai alle stelle, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente su gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi distributori di carburante. Il provvedimento in pratica arriva prima della scadenza dello sconto fissato. Già nelle scorse settimane era previsto al 6 agosto. Dall'estero intanto si apprende che il segretario al tesoro americano Bessent ha aperto la possibilità di un accordo di libertà di navigazione nello stretto di Hormuz già tra oggi e domani. Questo potrebbe significare ancora calo dei carburanti. Il Qatar conferma i colloqui anche se non diretti. Iran e Stati Uniti non si parlano, ma gli sforzi continuano, affermano dal Qatar. Resta la tensione però tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito infatti con un drone l'aeroporto saudita. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia: domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia per la morte di un operaio in un cantiere, tre responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. 8 giovani su 10 si sono espressi a favore dei provvedimenti antiviolenza minorile, il DDL sicurezza, che contiene anche provvedimenti contro le baby gang. Un dato questo sottoposto da scuola.net al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che però non si è detta sorpresa. La protesta dei cittadini di Pozzuoli per il dopo terremoto e soprattutto per la crisi idrica è sfociata nel blocco del porto. Il corteo partito con centinaia di persone, cresciuto fino a contare circa un migliaio di partecipanti, ha raggiunto l'area dello scalo marittimo, riuscendo a superare la prima linea di sbarramento dei carabinieri e occupare quest'oggi la banchina principale. In prima fila le fasce più fragili della popolazione: anziani, famiglie, bambini e disabili in carrozzina, esposti a temperature elevate che hanno causato alcuni malori. È tutto, alla prossima edizione.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Beach Tour! Ready, ready, stay!
5: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
2: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
10: Radio Selene.
2: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
10: Vivi e Rivivi.
2: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2017. I found a

0: torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Poco fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio e fino al 25 agosto il diesel subirà dunque una riduzione di 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, previsto per il 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Presidente del Consiglio Meloni, il Vice Premier Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia, per la morte di un operaio in un cantiere, tre responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. Lo sport, con gli europei di nuoto, tre medaglie in un'ora per l'Italia, oro e bronzo nella 10 km in acque libere con Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, bronzo nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Riprese le gare tra l'altro con i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale nel trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi! Vivi e rivivi! Vivi e rivivi! Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, sono commossa.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1993.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Fresco. Vivi e rivivi, il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 25 agosto. La misura è stata varata dal Consiglio dei Ministri che si è riunito oggi. Il precedente taglio sarebbe scaduto il 6 di agosto. Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari in una fase internazionale ancora molto complessa, scrive sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Intanto ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi impegnato nella video call di oggi con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a qualsiasi formato di negoziato e che la collaborazione con i partner è in corso. Siamo in contatto quotidiano con i rappresentanti del presidente Trump e questo è importante. Zelensky poi ha riferito che la collaborazione con altri partner, in particolare nei paesi del Golfo, è in corso e questi possono sostenere gli sforzi diplomatici e le esigenze di sicurezza. La cronaca: hanno chiesto e ottenuto l'accesso al percorso di giustizia riparativa ai tre minorenni che lo scorso 12 ottobre in corso Como, a Milano, avevano rapinato e accoltellato Davide Cavallo, lo studente bocconiano che in quella brutale aggressione ha successivamente riportato lesioni permanenti. Lo sport: coda agli europei di nuoto a Parigi, strepitosa Chiara Pellacani che cala il poker, 4 medaglie, l'azzurra conquista la medaglia d'oro anche nel trampolino 3 metri al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine, totale di 358,05 punti, quasi 40 in più rispetto alla britannica Harper, medaglia d'argento, bronzo alla russa Trifonova. Pellacani di fatto riscrive la storia diventando la prima atleta a vincere 4 ori in un'edizione dell'europeo. Sfiora invece il podio Elisa Pizzini che arriva quarta. Oggi arrivate però dal team azzurro altre medaglie: doppietta nella 10 km di nuoto in acque libere, sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci prima e terza italiana di sempre a trionfare nella specialità in campo europeo. Medaglia di bronzo invece per Linda Capuni. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano: ho prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 di agosto. Prima del Consiglio dei Ministri c'è stato un vertice tra la Presidente del Consiglio Meloni, i vice Tajani, Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Dal Consiglio dei Ministri arrivano 100 milioni anche per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Ancora scontro tra Roma e Madrid, invece, nonostante il Ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Nell'enclave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, intanto torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara infatti un nuovo assalto per il 15 di agosto. Roma pensa a potenziare invece controlli ai confini. È arrivato l'ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti da destinare alle frontiere. Medio Oriente, spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Bessent apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto entro domani, dice. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-Stati Uniti, anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano, affermano dal Qatar. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano, la migliore in Europa. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Bico in provincia di Viterbo. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi con umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento, il messaggio della ministra Roccella. Oggi l'addio a Baresi, cori, le sciarpe rossonere e l'ultimo lunghissimo applauso per scandire l'addio a Franco in un funerale che è cerimonia religiosa ma anche rito laico del tifo sincero. Leggenda immortale, lo striscione tributo della curva sud che accoglie il feretro davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio, piena per salutare il mitico capitano del Milan Baresi. La bara è portata in spalla dai compagni di squadra, tra loro Albertini e Costa Curta. Gli europei di nuoto a Parigi, strepitosa Chiara Pellacani, la tuffatrice romana domina la finale del trampolino 3 metri femminile con 358,05 punti. La 23enne si mette al collo la quarta medaglia d'oro agli europei di nuoto 2026. C'è ancora una gara da affrontare, proseguendo così un percorso netto che l'ha vista vincere tutte e quattro le gare disputate finora, in singolo, in sincro o in squadra. Un nuovo record che non era mai riuscito nessuno a livello continentale, neppure alla leggendaria Tania a Cagnotto. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

0: Gaia che mi ha preceduto e saluto subito alla parte tecnica Gigi Savoni, anche lui carichissimo fino a stasera. E lì sul mixer a muovere cose come un polpo sbattuto in Der Lanz a Bari. Sì. Saluto tutte le attività commerciali che hanno Radio Selene in filo di fusione, perché oggi sono entrato in un'attività commerciale, c'era Radio Selene, c'era la nostra Rebecca Epifani, quindi un saluto a tutti voi. Adesso partiamo, sì, ma dove? Partiamo esattamente nel 1973.
1: Questa è

0: Street, una via particolare questa Alphabet Street, una via del peccato, ecco, mettiamola così, il peccato che stava per compiere una persona, anzi che in realtà ha compiuto nella città di Bitonto. Che cosa è successo a Bitonto? Accadono un sacco di cose, per carità. Diciamo che la vicenda nasce dalla vincita contratta proprio a Bitonto nell'estrazione delle 20:30 dello scorso venerdì 31 luglio. Hanno indovinato i 5 numeri estratti, il 2, 4, 8, il 10 e il 51, conquistando il premio da 1 milione di euro. La persona che aveva effettuato la giocata avrebbe però interpretato la dicitura non esigibile riportata sul tagliando, no? Come indicazione di una mancata vincita. Convinta che quel pezzo di carta non valesse nulla, lo ha gettato nel contenitore del secco. In seguito poi è andata evidentemente a rivedere, che ne so, le immagini del telegiornale, si è resa conto dell'errore, ha informato addirittura la SAMB, che sarebbe la società pubblica che si occupa della raccolta dei rifiuti del Nord Barese, che ha avviato, cioè, avete capito che step, ha avviato le operazioni necessarie per individuare questo biglietto, lo hanno individuato proprio il compattatore nel quale era finito il biglietto, e alla fine questa persona, uomo, donna, non si sa, è riuscito o riuscita a recuperare questo biglietto e a portarsi a casa 1 milione di euro. Cioè, no, tra poco, non proprio adesso. Che storie che raccontiamo, che arrivano proprio da dietro casa nostra, in questo caso a Bitonto. Adesso andiamo nel 1992. In realtà sarà stata pubblicata all'interno dell'album Cambio, un invito a superare quella paura che abbiamo ogni tanto dei sentimenti, il cinismo, la chiusura emotiva. Lui è Lucio Dalla e qui su Radio Selene c'è Apriti Cuore.
1: In questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, da troppo tempo non ti sento e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore,

chiama Apriti Cuore. E devo dire che in tanti, al 347-7272-274, hanno aperto questo cuore scrivendoci proprio con il cuore in mano, come Valentino da Bisceglie. Questa canzone per me è una grande emozione, scrive. Bene, bene, era questo. E questo è l'obiettivo di Radio Selene: o di farvi divertire, o di farvi passare giornate spensierate, oppure addirittura di, come dire, riempirvi il cuore anche da un certo punto di vista con la nostra musica. Torniamo invece nella città di Bari, da dove io sto parlando in questo momento, perché questa mattina il comune di Bari e l'AMIU hanno avviato una campagna per combattere il degrado nelle spiagge cittadine, in particolare contro l'abbandono dei mozziconi di sigaretta. Si chiama il progetto Le cattive abitudini vengono a galla, presentata proprio stamattina sulla spiaggia di San Francesco. Nella mattinata i volontari hanno incontrato i bagnanti, illustrando i contenuti dell'iniziativa attraverso dei QR code e addirittura distribuendo dei posacenere portatili, che sono una di quelle cose che, insomma, potrebbe aiutarci mentre magari, se siete in giro, avete bisogno di fumare, per carità, tutto lecito. L'importante è poi gettare quei mozziconi, perché il cosiddetto littering, cioè il gesto di abbandonare i mozziconi di sigaretta, che è uno dei rifiuti, ricordiamo, più diffusi e soprattutto, come dire, insidiosi, perché al loro interno ci sono sostanze tossiche, perché il mozzicone impiega fino a 10 anni per degradarsi, ecco, rappresentando una minaccia concreta per la fauna marina, è uno dei più duri a morire. Ecco, un po' come l'erba cattiva che non muore mai. Dal 2022 questi sono gli Imagine Dragons con la loro Symphony.

Ermal Meta con la sua ragazza Paradiso qui su Radio Selene. Allora, dobbiamo andare in provincia di Lecce, più esattamente a San Donato di Lecce, perché hanno provato ad assaltare un bancomat, ma una donna, lanciando dei vasi di fiori, ha messo in fuga la banda. Tutti in questi, devo dire, in queste settimane, ma non solo, abbiamo sentito parlare delle cosiddette bande della marmotta nei vari bancomat pugliesi. Si stanno divertendo. Però questa notte uno di questi assalti non è andato a buon fine grazie a una signora. Più o meno stanotte ore 3:30, ok? Comando di 4 persone fuori da una banca di San Donato di Lecce ha tentato il colpo a una filiale. Sono riusciti a far esplodere il primo ordigno che ha svegliato tutti i residenti della zona, che hanno reagito, in particolare questa eroica signora che abita al piano superiore della palazzina dove si trova la filiale della banca. Si è affacciata al balcone urlando ai malviventi, lanciando contro proprio i vasi di fiori, mettendoli in fuga. Stanno indagando i carabinieri, ma secondo me, avendo capito un attimino com'è la signora, siccome la signora è entrata nell'arma dei carabinieri, li fa scappare tutti, signora, abbiamo bisogno di lei.

Dial, quella del 1982, e alla radio c'era anche questa canzone di Riccardo Cocciante, Un buco nel cuore, riascoltata nel 2026 qui su Radio Selene alle 17.43. Adesso nel nostro spazio novità qui su Radio Selene andiamo nell'estate del 99, quando la radio suonava Arabe de Palo, per esempio, e questo artista che arriva da Salerno, si chiama Napoleone, racconta proprio, non tanto quell'estate lì, racconta un po' quei sapori di quell'estate che oggi si sono un po' perse, anche di quegli amori che c'erano e oggi non ci sono più. Perché? Perché sono cambiate tante cose. La canzone nuova di questo artista che si chiama Napoleone si chiama Cucumari, qui su Radio.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: È martedì pomeriggio e stai ascoltando Radio Selene fino al 19 con me, che sono Mariano. Ci facciamo ancora compagnia per un'oretta. Adesso è giunto il momento di ascoltare tanta musica. Dominic Fai con Three Nights e poi la nuova di Samurai J, Flamenco Paranormal.

Flamenco Paranoia qui su Radio Selene. Torniamo indietro, anzi torniamo al 1982. Immaginate di essere una band inglese dove c'è tutta questa musica pazzesca, gli Spandau Ballet, c'erano i Duran Duran. Voi non riuscite a essere come loro, firmate un contratto discografico importante, ma i primi due singoli non vanno bene. Voi vi chiamate Culture Club e dopo diversi cambi di band, niente, non va niente. Proviamo anche con il terzo singolo. Ma come fa ad andar bene un singolo? Cioè, noi ci chiamiamo Culture Club, quindi si dovrebbe ballare. Questo singolo ha un ritmo reggae, lento. Come farà? Poi si parla di una storia tra me, quindi tra Boy George e il cantante, diciamo, si parla di un batterista, ma non si capisce niente di questa storia. Come faremo a sfondare nel mondo della musica? Ce l'hanno fatta con questa canzone bellissima che suoniamo adesso qui su Radio Selene. Si chiama Do You Really Want to Hurt Me?

L'originale era del 1979 delle Sister Sledge, He's the Greatest Dancer, poi ripreso nel 1997 questo campione da Will Smith quando ancora faceva il cantante rapper. Questa si chiamava Getting Jiggy With It qui su Radio Selene. Bellissima, bellissima. Mi ha riportato proprio indietro con la memoria, ecco, questa canzone. Dobbiamo parlare un po' di vacanze, amici. Magari ci state ascoltando Radio Selene, magari con la nostra app, dal vostro luogo di vacanza, che magari non è per forza detto che sia il mare, magari potete essere anche un po' in giro, perché alla fine la vacanza è quella cosa che divide un po'. Chi proprio decide, no, io voglio stare, ne so, al mare, in piscina, dalle 9 della mattina fino alle 19, pranzo al mare, non faccio niente, faccio il lucertolone. Oppure quelle persone che invece si svegliano presto, magari fanno una ricca colazione, vanno in giro, esplorano città, luoghi magari di natura, fanno un po' i viaggiatori, quelli più avventurosi. Ecco, riempite il WhatsApp di Radio Selene, soprattutto note vocale, ma anche scritte al 347-7272-274. La domanda di oggi è: che tipo di vacanzieri siete? Avventurosi oppure lucertoloni sotto il sole? Aspettiamo tutte le vostre risposte. Adesso, Merck & Cremont, Serena.

Si chiama questa canzone qui su Radio Selene. Allora, che tipo di vacanzieri siete? Per esempio, da Taranto tendenzialmente sono avventuroso ma senza improvvisazioni. Mi piace muovermi, conoscere, visitare posti nuovi, così come mi piace interagire con la gente nei luoghi che visito. Bene, molto bene, devo dire che ci troviamo allineati. Non mi trovo molto allineato, ma va benissimo, il tuo tipo di vacanza, caro Peppe da Rutigliano. Ciao Radio Selene, quando arrivo in vacanza parcheggio la macchina e non mi muovo più. E immagino che non muovi neanche più la macchina, non muovi più niente, neanche un dito, neanche un mignolo, ma proprio zero, zero, zero. Poi c'è chi va in vacanza anche per andare a ballare, muove tutto il corpo. Per esempio, se ascolti questa non puoi non muoverti. The Blessed Madonna con

Dal 1994 The Summer Is Magic, il progetto si chiamava Playa Hitty, con una cantante che era italiana, Jenny B, ma in realtà dietro c'era una modella che si chiamava Feline. Qui su Radio Selene dobbiamo parlare di viaggi, perché stavamo parlando un po' di viaggiatori avventurosi, oppure gente che insomma sta lì ferma sotto il sole e non fa niente tutto il giorno. Mi è venuto in mente perché stamattina ho letto del viaggio in bici che un ragazzo lombardo ha fatto senza l'utilizzo delle mappe sullo smartphone. Allora, siccome oggi chiediamo qualunque cosa all'intelligenza artificiale, anche per girare nella nostra città o nel nostro paese, chiediamo dove devo andare al navigatore, ecco. Questo ragazzo si chiama Jack Galimberti, ha deciso di andare controtendenza. È partito da Lodi ed è arrivato in Francia con la bici, senza mai, e dico mai, usare le mappe sul proprio smartphone. Lui sostanzialmente ha raccontato di aver sempre girato in bici alla scoperta di posti nuovi, ma sempre viaggi brevi. Ha deciso di affrontare una sfida, quindi viaggio senza mappe, in treno. Da Lodi è andato fino a Ventimiglia, quindi sul confine con la Francia. Da lì ha pedalato su questo percorso sulla Costa Azzurra, poi ha detto... ho voglia di pedalare sulle colline, ed è andato in Provenza. Dopodiché, dalla Provenza, ha rifatto la strada al ritorno, ripeto, senza mappe, ha costruito il viaggio passo dopo passo, con grande calma. Quindi

Quando nel 1991 questa Gypsy Woman She's Homeless diventava una hit globale, la sua cantante, cioè Crystal Waters, era ancora impegnata nel suo vecchio lavoro. Lei, come dire, emetteva dei mandati di arresto per il governo americano, mentre questa canzone impazzava ovunque, nelle radio, nelle discoteche di tutto il mondo. Bellissima, dal 1991, la sua Crystal Waters con Gypsy Woman. Adesso parliamo di una canzone nuova che parla arriva dalla Spagna e parla di questo fascino che ha, che può avere l'incontro improvviso in un locale notturno. E ovviamente sotto c'è tutto, la vita sotto i riflettori di una celebrità. Lei è famosissima in Spagna, si chiama Aitana e la sua canzone nuova è Super Estrella su Radio Selene.

E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao Waglio.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici, buon martedì mattina a tutti coloro che sono in nostra compagnia. Che tematica quella di oggi, eh? Ascoltavo Maria Rita, ragazzi, davvero capire come gestire un figlio. Io sono una mamma dilettante alle prime armi, è davvero una cosa complicata. Io per esempio cerco di capire quante volte gli devo far sbattere la testa ai mobili della cucina per fargli capire che non li può attraversare. Un numero X infinito di volte, a quanto pare, perché o lui è molto testato.